0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai.

0: 101. Enjoy the music.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'insieme del paese. In prevalenza soleggiato, nuvolosità irregolare sin dal mattino a nord-ovest, dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Temperature massime che saranno in aumento su Calabria, sulle isole maggiori, dove si toccheranno i 40 gradi, fino a 41-42 su Sicilia e Sardegna meridionale. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate il sito e l'app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 3:31 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, sono Laura da Pescara. La canzone che mi farebbe star bene è Born to be Alive di Patrick Hernandez. Grazie.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Roberta dalla provincia di Milano. Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Don't Get Me Wrong dei Pretenders. Grazie, ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Le ragazze di Luca Carboni, perché mi ricorda i bellissimi anni in cui io e le mie amiche frequentavamo la scuola di restauro.
3: Le ragazze ci sorridono,

0: Sempre 101. Enjoy the music. R101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: R101 Meteo.
3: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'insieme del paese. In prevalenza soleggiato, nuvolosità irregolare sin dal mattino a nord-ovest, dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Temperature massime che saranno in aumento su Calabria, sulle isole maggiori, dove si toccheranno i 40 gradi, fino a 41-42 su Sicilia e Sardegna meridionale. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate il sito e l'app di meteo.it.
4: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Così al volo, la prima canzone che mi può far star bene, Make Monday, così, perché allegra.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Angela e per la canzone che mi fa star bene mi piacerebbe riascoltare Cruel Summer.

0: 101. Enjoy the music.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50.

pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è di Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao, buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è I Maschi di Gianna Nannini. Francesco da Maleo.

Enjoy the music.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 8090
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Edo da Genova. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei Beat It di Michael Jackson, che ho visto il film e ormai ci ho preso l'ossessione. Grazie.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino alla fine del mese. Previste anche misure di sostegno ai redditi bassi. Intanto in autostrada volano i prezzi dei carburanti. Sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, tocca i 3 euro al litro. Mistero sulla visita di 4 ore del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Massimo riservo sul motivo della trasferta. Dal Cremlino fanno sapere che Russia e Ucraina lavorano un grande scambio di prigionieri. Nella notte Kiev ha distrutto un magazzino di Wildberries e incendiato una raffineria Lukoil. Il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati: per il momento non è previsto alcun nuovo attacco contro l'Iran. Trump incalza rimosse tutte le mine dalle acque internazionali a Hormuz e la Cina si infuria per le sanzioni a Teheran. Tuteleremo i nostri interessi. Tragedia in Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto Nazionale di Scienze Mediche a Islamabad. La struttura ospitava 15 bimbi appena nati, ma solo uno è stato tratto in salvo. A causare il rogo, l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Ai domiciliari, il trapper Tony Boy, arrestato a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio e per il possesso illegale di una pistola. Al GIP ha detto di essersi procurato l'arma su Telegram dopo un furto in casa, ma il giudice parla di evidenti contatti con ambienti criminali di spessore. Addio a Dolly Parton, regina della musica country, aveva 80 anni, si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve lotta contro un tumore. Nella sua carriera vinse 11 Grammy e firmò canzoni divenute classici senza tempo. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra Chiusi e Fabbro. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un veicolo in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ma buongiorno, anzi buongiornissimo, le 7:03 minuti di mercoledì 26 agosto, siete su R101, io sono Phil Grondona, buongiornissimo a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoti qua, eccomi.
1: Stavi infatti ancora dormendo?
2: Sì, sono i NAS che giustamente stanno cercando di chiudere il nostro programmino, che invece ci vede qui presenti e pimpanti fino alle 10.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Just My Imagination su R101, 7 minuti di mercoledì. Siamo esattamente a metà settimana, questo vuol dire che è una bellissima notizia per chi aspetta la banda di R101, che lunedì mattina partirà puntuale dalle 7, poi alle 5 con Ricky.
1: Parla per te.
0: Esatto, bruttissima notizia per me che insomma mancano solo 2 giorni ancora con il mio idolo di sempre Cristiano Militello, di cui sono grande fanboy, come sapete.
1: Ma sì, ma anch'io sono un po' il mio idolo, diciamo.
0: Sì, assolutamente. Come stai, Cristiano? Come è andata la serata di ieri? Come sono state queste 24 ore in cui non ci siamo visti?
1: Serata di ieri è partita verso le 18:30, quando mio figlio ha provato alla chetichella a dire vado al parco, lo squadro meglio, e vedevo che indossava questo calzino di spugna bianco con le ciabatte, che lui stava per uscire di casa.
0: Grande stile.
1: Con calzino e ciabatte. Vorrei capire questa moda.
0: Non vedo errori.
1: Di andare in giro, ma come?
0: Non vedo assolutamente.
1: Perché devi andare in giro? Cioè in giro intendo dire proprio per la strada a passeggio con le ciabatte, come tu fossi all'ospedale o a casa tua.
0: Però domanda, non eravate lontanissimi da casa,
1: ma
0: corretto?
1: Ma cosa vuol dire?
0: No, rispondi a questa domanda. Eravate lontani...
1: In quale Fashion Week esattamente è stata lanciata questa moda? Tu che sei non solo più giovane, ma anche insomma più attento.
0: Sai che inizio
1: a
0: pensare
1: trend,
0: che sia uno dei trend più antichi degli ultimi anni. Cioè paradossalmente inizia ad essere un po' di anni, voglio dire. Io è una cosa che associo molto ai nostri cugini tedeschi,
1: la cosa. Appunto, del... sì, ma li abbiamo presi anche per il culo per una vita.
0: Sì, sì. No, non è esattamente una cosa di
1: importare.
0: No, io allora, se mi dicessi siamo andati fuori a cena, quindi prendendo la macchina, andando in un posto lontano da casa, quindi uscita ufficiale, sei vestito così, ti direi forse non il massimo dell'eleganza.
1: Sì,
0: però
1: vabbè,
0: finché è nel raggio di 1-2 chilometri vicino a casa, che sia andare a fare la spesa, andare a fare una passeggiata, portare fuori il cane, per me è giustificabilissimo.
1: Ma vabbè,
0: per me
1: vabbè,
0: si può fare.
1: Ma la ciabatta è fatta per stare in casa e per riposare, non per camminare. Infatti la mia risposta è stata se esci così non tornare neanche.
0: Ecco, quindi poi l'hai obbligato a cambiarti.
1: Sì, certo, diamene. Certo, almeno finché c'ha 18 anni un giorno. Per ora, insomma. E quindi poi, vabbè, la serata è stata... Poi da lì in poi in discesa.
0: Tutta in discesa è piacevole. Se volete raccontarcelo anche voi, comunque dirci in che situazione siete, visto che siete i più svegli d'Italia alle 7-9 minuti, c'è un numero che è il 331-8090-101 che potete utilizzare proprio per condividere con noi tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa. Permettimi, Cristiano, di salutare il signor Fabrizio, che è l'autista che mi ha portato questa mattina qui in radio. Questa mattina mi sono svegliato pigro, ho detto di solito io vengo sempre in bici, quindi grande umiltà, stamattina mi sono fatto portare. Durante tutto il viaggio il signor Fabrizio ha cambiato 1000 radio, tutte tranne R101.
1: Però... come? Non gliel'hai piombata sulla nostra
0: emittente? No, io sono lì, esce la parte ligure di me che sta zitto, fa finta di niente. Però quando poi ha capito, mi ha portato davanti ai nostri studi, ha capito che lavorassi qui, ha detto ah no, accenderò R101, quindi probabilmente ci sta ascoltando.
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno signor Fabrizio.
1: Buongiorno, quindi abbiamo anche il compito di cercare di non farli cambiare più stazione.
0: Secondo me dopo il discorso delle ciabatte è già tornato sulla radio su cui era, che non posso
1: lui non
0: nominare.
1: Non guidava in ciabatte lui?
0: Non ho visto, potrebbe essere.

0: Shakira, Burna Boy su R101. Come tu, Cristiano, ci hai ricordato qualche giorno fa, Shakira ha fatto più mondiali dell'Italia negli ultimi anni, corretto?
1: Sì, sì, nelle ultime 5 vantiamo lo stesso numero di partecipazioni.
0: Buongiornissimo a tutti al 331 80 90 101.
1: C'è poco da ridere, peraltro.
0: Sì, è che l'unico modo per accettare, diciamo, la tragicità quando le cose sono così tragiche è ridere. Come tu mi insegni da grande, no? Voi comici prendete le cose brutte della vita e le trasformate in cose
1: e
0: che
1: le filtriamo al nostro modo, giusto?
0: Esatto. Speriamo chiaramente che le cose migliorino, perché sennò si va avanti a piangere in eterno.
1: Non vedo come, ma insomma.
0: Io sono nato nel 2000, l'ultimo mondiale era nel 2006, quello in cui l'Italia ha fatto grandissime cose. Io non ho praticamente ricordi dei mondiali.
1: Beh, però insomma, 2021 abbiamo vinto l'europeo, che sì, a questo punto, vista la nostra traiettoria, sta passando come quasi un caso fortuito,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: cioè, annullando qualsiasi tipo di merito, a dire no, ma sì, ci siamo sbagliati, per una volta abbiamo vinto.
0: Sai quando si dice nella vita le cose si costruiscono col lavoro, non con il fattore C?
1: Esatto.
0: A volte invece il fattore C può essere.
1: Andammo diverse volte ai rigori, quindi chiaro che ci volle anche quello.
0: Partita indimenticabile comunque.
2: Buongiornissimo a tutti, sono Morena da Torino.
0: Giorno.
2: Cristiano, sei il mio idolo. Anch'io non la capisco questa cosa delle calze e le ciabatte, ma vabbè. Ragazzi, è il penultimo giorno di lavoro da venerdì, finalmente, ferie, vedo l'ora, sto contando le ore ormai. Un bacione a tutti, buona giornata, Morena da Torino.
1: Cara Morena da Torino, che dire, tanta invidia.
0: Più che altro, grande Morena, ce l'hai fatta, perché resistere fino alla fine di agosto non è per i più deboli. C'è Mr. Harry Styles, in questo momento a New York, American Girls.

0: American Girls su R101 alle 7:20. Tornando alle ciabatte con i calzini bianchi, sì? Qualcuno scrive: però anche Kiss Me Leach andava in giro negli anni 80 con calzini bianchi e ciabatte.
1: Vabbè, allora andiamo, risaliamo al paleozoico.
0: Però per dire, probabilmente è nata lì quella grande moda, per me di grande stile ed eleganza.
1: Mamma mia, ma che parametri. Va bene, torniamo ragazzi.
0: A tra poco.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
19: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole al nord, in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi. Tempo in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in crescita invece al centro nord e in Sardegna. Caldo comunque intenso in gran parte del sud delle isole, con punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chandelier di Sia su R101, buongiornissimo, fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Cri, volevo condividere con te, con tutti i più svegli d'Italia, una notizia che avete sicuramente letto, che è arrivata ieri sera e ci ha lasciato un po' tutti scioccati, cioè la scomparsa della grande Dolly Parton.
1: Sì, sì, Dolly Parton, questa cantante che ha dato un grandissimo contributo al mondo del country, polistrumentista, anche attrice, filantropa, tutta una serie
0: tante cose.
1: Di cose. Per farvela, per chi non ce l'avesse ancora chiara, nonostante tutto lo spiegone, cofana di capelli biondi un po' alla Platinette, generoso décolleté, costruito tra l'altro, lei disse che a 22 anni, era la seconda metà degli anni 60, quindi gli interventi di chirurgia plastica, in questo caso la mastoplastica additiva, non credo che fosse
0: popolare come oggi, non sdoganati come oggi,
1: esatto,
0: giorno.
1: E quindi poi mi ha detto che ne ha fatto una serie fino ad avere una sorta che Reggiseno, e penso lei condonasse a un certo punto, si recasse al catasto, aveva delle fioriere secondo me anche, e poi giocava molto su questa cosa con autoironia, dicendo non so più, disse una volta pochi anni fa, se sono io che sostengo le mie tette o le mie tette che sostengono me. E quindi
0: immensa,
1: accreditata di essere anche la zia di Miley Cyrus,
0: sì, la madrina.
1: Realtà era solo la madrina e forse una lontanissima cugina.
0: Sì, tra l'altro la cosa che io apprezzo molto da persona nata nel 2000, lei è famosissima anche per la mia generazione, grazie anche a questo rapporto, perché sai, voglio dire, noi che negli anni di massimo splendore magari non c'eravamo ancora, la ricorderemo poco, invece tanti la conoscono e sono riusciti ad apprezzarla anche per via di questa amicizia, di questo rapporto personale, artistico, meraviglioso con Miley Cyrus, che
1: sì,
0: per quelli della mia età, essendo stata lei Anna Montana per un sacco di tempo,
1: certo,
0: un'idola assoluta.
1: Una
0: quindi...
1: volta si è perso un contrabbasso in mezzo alle tette di Dolly Parton.
0: No, dai, l'hanno mai ritrovato?
1: Non è chiaro.
0: No, è bello,
1: buon viaggio,
0: è bello
1: buon
0: ricordarla,
1: viaggio.
0: Esatto, con il sorriso, ci mancherà moltissimo. Questa è R101, 7:31. Adesso, Riccione, sai chi sono loro?
1: The Journalist.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: di Tate McRae su R101 alle 7.37 di mercoledì mattina. Buongiornissimo Cristiano. Allora, c'è una notizia che ho letto poco fa sul Corriere che vorrei condividere con te.
1: Partiamo dalla seconda, perché la prima che ho letto io è: finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio. Ecco. Quindi partiamo dalla seconda. Che è?
0: Tra l'altro, poi dopo parliamo anche di quella delle multe, che non so se hai letto.
1: Sì. Allora partiamo dalla terza.
0: Dai,
1: notizia.
0: Partiamo dalla terza notizia. No, Willy il Coyote, te lo ricordi?
1: È per Bacco.
0: Voglio dire, tutti ce lo ricordiamo, uno dei personaggi più iconici della storia dei cartoni, delle cose di animazione. Mi ha fatto sorridere. Tornerà un nuovo film dedicato alla storia di Willy il Coyote, che si intitolerà Coyote vs. Acme. Ti ricordi la Acme?
1: Sì,
0: che cos'era?
1: Sì.
0: Era la ditta che era la sigla che si trovava su tutti i marchi ingegni che il povero Willy il Coyote
1: studiava per agguantare lo struzzo.
0: A quanto pare la base, diciamo, la trama di questo film sarà una mega causa che il buon Willy il Coyote intenterà contro la Acme per avergli venduto per anni pattini, scarpe a molle, chi più ne ha più ne metta, sempre difettosi. In effetti, voglio dire, se non è bullismo quello, non so cosa
1: bella,
0: lo sia.
1: Una bella trovata, vai, mi sorprende se è ancora vivo tutte le volte che è cascato nel dirupo o in 500 metri. A proposito, quanto abbiamo ancora il nostro cronometrista, ok? No, a proposito di dirupi, e tornando al mio viaggio in Georgia di qualche settimana fa, a un certo punto eravamo in altura e ho visto un'attrazione, perché io ho un debole per le giostre per le quali poi mi addosso e non,
0: veramente?
1: Non le faccio,
0: no, interessante.
1: Quindi a volte vado, a volte non ce la faccio. È presente quando il vostro papà, la vostra mamma vi prendeva sull'altalena e vi caricava all'indietro tipo molle e poi vi lasciava? Ecco, immaginati un'altalena gigante, solo che quando poi venivi mollato da dietro, la traiettoria in avanti, la fase in avanti dell'altalena avveniva su un dirupo dove c'erano 1000 metri di dislivello. Veramente quello di Will
0: Coyote. Sì.
1: E niente, gli ho fatto un video perché non ce l'ho fatta.
0: Non ce l'hai fatta lì, non sei riuscito.
1: Non sono riuscito.
0: No, allora io ti capisco, perché l'ho detto anche

0: tante volte alla radio, io ho un odio per il Luna Park, che nasce da una paura, da una paura. A me il Luna Park King, di qualunque tipo, danno un grande senso di insicurezza. cioè tu puoi dirmi, quelle montagne russe lì sono state collaudate dal migliore ingegnere del mondo, non hanno mai avuto problemi. Io so per certo che se le prendessi io mi farei male, quindi io non ci salirò.
1: Allora
0: mai.
1: Dai, 331 80 90 101, la giostra più cacchereccia che avete affrontato esatto. nel vostro giro vagare. Siamo contenti di condividerla e poi di arricchire anche con i nostri contributi personali.
0: E adesso sai dove si va tutti, Cri?
1: No.
0: In Costiera Amalfitana.
1: Oh. Enjoy the music.

0: Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su R101.
1: Qua, va bene, per la serie brani di cui speriamo si incendi il master.
0: No, non ti permettere, è la mia canzone preferita di tutta l'estate. Sì, sì, sì, sì. Cristiano, tra poco torna una cosa a cui noi teniamo un sacco ed è pure la prima di oggi, la canzone che ti fa stare bene.
1: Ma accidentale, davvero?
0: Sì, 331 80 90 101.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Yes, le 7.45 di mercoledì mattina, buongiornissimo a tutti su R101 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona. Oh, stanno arrivando amici un sacco di vocali, 331 80 90 101 sulle vostre reminiscenze di Giostra e Luna Park che vi hanno messo anche in crisi, ma il numerino è stato sfruttato a dovere come in ogni punto ora più o meno a quest'ora da un'amica che ci ha richiesto la canzone che la fa stare benone.
0: Scopriamo subito chi ce la regala.
2: Sono Marianna da Potenza, vorrei ascoltare Eye in the Sky degli Alan Parsons Project, una canzone che mi proietta direttamente nei magnifici anni 80.
0: Oh, grazie amica, poi a noi fa molto piacere quando ce la motivate, ci dite perché questa precisa canzone vi fa stare particolarmente bene, no?
1: Ecco, in questo caso lo immaginiamo.
0: Beh, bello rivivere,
1: salta all'indietro negli anni 80.
0: Io non ho mai vissuto, quindi li vivo ora per la prima volta.

0: High in the Sky, Alan Parsons Project, la canzone che ti fa stare bene di R101 che tornerà tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla. Cristiano, allora.
1: Di chi?
0: Devo dire che ti ha preso molto, ci ha preso tutti quanti, questa cosa, questo argomento legato alle giostre, Luna Park, le più paurose, perché ti ho confessato che io in questo sono veramente... Cioè non ce la faccio proprio, troppa paura.
1: È un po' indietro, insomma. Anche trampolini, delle piscine, mi hai detto, mi hai detto cose, però c'è chi fa...
0: Grazie che non le citi, perché sono molto umiliante.
1: No, ma va bene, no,
0: lo farai dopo.
1: No, non infierirò. C'è chi fa proprio del turismo anche, no? Ci sono quelli che vanno in determinate località,
0: in grandi parchi.
1: Un rinomato Luna Park o una giostra di nuova concezione, insomma, e sono arrivati a 3180 90 101 anche un po' di messaggi, devo dire, molto simpatici. Ne sentiamo
2: Ciao
1: un paio.
2: Ragazzi, essendo un paracadutista militare e poi sportivo, non dovrei aver paura, no? E invece ogni volta che vado a Gardaland e qua a portare anche mio figlio e mia moglie, loro si divertono, ma io onestamente faccio finta anch'io di divertirmi su alcune delle attrazioni, ma in realtà un minimo di preoccupazione c'è, non so se è una cosa latente del fatto che non ho il paracadute sulle spalle o che dipende totalmente dalla meccanica dell'attrazione, ma insomma un pochino di preoccupazione c'è sempre.
1: Dici.
2: Marcello da Monza.
0: Grande Marcello.
1: Anch'io sono figliolo di un paracadutista, quindi insomma vivrei un po' come una sorta di Yattura.
0: Veramente, sai che non lo sapevo?
1: Sì. Mio padre è stato ufficiale dei paracadutisti e insomma sono anche pisano per quello alla fine, perché poi mio padre venne appunto a Pisa, dove sono di distanza quelli della Folgore, e poi si paracadutò su mia madre un giorno, atterrò su mia madre.
0: E il resto è storia, il resto è love, anzi share the love. Buon viaggio, Cesare Cremonini, R101. Buon viaggio.

0: Moving to the Sun su R101 alle 8 nel buongiornissimo con Cristiano Militello e Phil Grondona.
1: Comunque ragazzi, siete proprio una bella coppia, simpatici, carini, proprio carina carina. Il buongiornissimo di R101 con Cristiano e Filippo. Un saluto a tutti, Fabrizio Niscania, prossimo alle ferie.
2: Dai, è un parente tuo alla lontana.
0: Sì, vari parenti in ogni zona d'Italia, grazie.
3: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22, il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberries e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Chernihiv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, un altro incidente causa la chiusura del bivio per la diramazione di Fiorenzuola, con incolonnamenti nel tratto che proseguono in uscita Fiorenzuola. Ancora un incidente, stavolta sulla A10, provoca coda tra il bivio per la A10 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra stazione di Ripa Bottoni e Casa Calenda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Oh yes, 8 e 4 minuti di mercoledì, buongiornissimo a tutti su R101, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Buongiorno Phil Grondona, buongiorno.
1: Puoi dare un voto da 1 a 10 alla mia imitazione del dottor Cascone? Vado?
2: Ma sentiamo.
1: Buona giornata da Umberto Cascone.
2: 7+,
1: dai, a venerdì vorrei arrivare almeno a 7.5, perché bisogna essere sempre utili.
2: Ce la puoi fare, dai.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Disposition, Temper Trap su R101 alle 8 e 8 minuti di mercoledì nel buongiornissimo. Devo dire che ormai conosco Cristiano Militello da un po' di tempo, non l'ho mai visto così felice ed entusiasta come adesso in cui stiamo parlando di giostre, Luna Park e quant'altro.
1: Perché vabbè, esce il Peter Panismo, sopito abbastanza, devo dire. Va bene, abbiamo chiesto anche a voi amici a 331 80 90 101, quella giostra che ricordate con un pizzico di terrore, insomma. E c'è chi poi si fa un po' di violenza e c'è chi invece poi rimane un po' bloccato come Phil Grondona, abbiamo sentito, no?
0: Devo dire, mi sento di avere molte cose in comune con l'amica che ci ha scritto poco fa. Io quando porto la mia famiglia in questi grandi parchi divertimento faccio la porta borse, perché pago il biglietto, quindi spendo, perché per entrare devi pagare, però poi non ho il coraggio di fare nessuna attrazione.
1: Va bene, allora vi porto un po' sul mio podio personale. Vai. Mi ricordo delle montagne russe per l'Expo a Siviglia, insomma abbastanza toste, devo dire. Delle montagne russe a Budapest, una delle prime montagne russe della storia delle montagne russe, fatte in legno, dove la struttura era in legno e quindi cigolava.
0: Sentivi traballare.
1: Traballava tutto.
0: Vedi che ho ragione quando dico che il senso di collaudo lascia un po' a desiderare.
1: Vabbè. Va bene, ma quella più da Imodium, caro il mio Phil Grondona, che non sei altro. Allora, Las Vegas, c'è questo vialone lungo, questa arteria principale. Immaginate, in fondo c'è questa torre che si chiama Stratosphere e che è alta 350 metri, e che è il Luna Park forse più alto del mondo, perché hanno pensato di mettere tre giostre in che già farebbero paura a piano terra, a zero sul livello del mare, invece le ha messe là in cima.
0: Perché non costruirle sul K2?
1: Esatto.
0: Praticamente.
1: Allora, prima attrazione Big Shot, c'è anche a Mirabilandia la classica torre, quella a caduta libera, che ti porta su con questi quattro divani messi su quattro lati e poi ti molla giù, insomma, ecco. Però fatta su, in cima, sull'antenna del grattacielo, ha il suo
0: impegnativa
1: in più.
0: Non riuscire neanche a guardare.
1: Allora, quella l'ho fatta, poi non sono riuscito a montare sull'X Scream. Una
0: ma poi hanno questi nomi che...
1: Sì, certo.
0: Ma perché X-Cream?
1: Come la vuoi chiamare?
0: Ma no, non dovrebbe neanche avere, non dovrebbe esistere, a mio avviso.
1: Vuoi chiamare, non so, vabbè, io te lo dico, fa un po' paura così.
0: Esatto, a Las Vegas.
1: No, ti descrivo questa, una rotaia a forma, una rotaia in bilico che sporge oltre il bordo della terrazza, che siamo a 270 metri d'altezza, dondolando i passeggeri nel vuoto. Poi a un certo punto simulano, dopo un po' di questa oscillazione, anche che la rotaia si rompa e quindi la carrozzella, diciamo, va per metà nel vuoto, simulando come se si stesse rompendo.
0: Ragazzi, ma qual è il bisogno di inventare una cosa del genere?
1: Il bisogno, chiudo la trilogia con l'Insanity, che è una giostra a bracci meccanici che esce con questo braccio nel vuoto e comincia a ruotare sempre a 270 metri d'altezza, facendo rateare i passeggeri a forte velocità, tipo una margherita che gira, insomma.
0: A me spiace
1: anche
0: per...
1: quella, ho fatto un bel video ma non ci sono salito. No,
0: a
1: fatta
0: me spiace
1: una
0: per, chi non ha la TV accesa e non ha visto sul canale 67 Cristiano Militello fare, me lo rifai il movimento del braccio.
1: Il braccio meccanico che esce dalla cosa e poi gira con tutti i petali.
0: Qui esce
1: nel
0: proprio
1: vuoto.
0: Qui esce fuori il Cristiano Militello, attore e grande performer
1: ingegnere
0: hollywoodiano, diciamo. E tutto questo, quelle che hai fatto con disinvoltura o no?
1: Ne ho fatta una su tre, ho fatto solo la prima, quella la torre a caduta libera.
0: Ma con coraggio oppure no?
1: Insomma, vale. Non la rifarei mai. Mi sono fatto fare anche la foto,
0: però la foto non è un video, non testimonia nulla.
1: Ma era 20 anni fa.
0: Era ancora in bianco e nero.
1: Non c'erano i video, la foto in bianco e nero.

0: RTR 101 nel buongiornissimo. Vedi Cristiano, volevo ringraziare questa amica che probabilmente sta dalla mia parte, che mi fa sapere che due delle grandi attrazioni di cui hai parlato poco fa, pericolosissime, a Las Vegas, sono state chiuse. Chissà come mai.
1: Che è scaduta la polizza.
0: Sì. Diciamo, non c'era più nessuno disposto ad assumersi quella responsabilità.
1: Ma poi mi sono dimenticato un'altra perla totale.
0: Ah, ce n'è pure un'altra, sempre a Las Vegas.
1: Pure un'altra. Tu sai che lì ci sono.
0: Stiamo parlando di Luna Park, se avete acceso la radio ora.
1: Esatto, allora a Las Vegas ci sono tutti i casinò a tema. Sì. Tema egiziano, tema, un casino a tema New York.
0: Okay.
1: Con un buco nel muro, a un certo punto tu sei lì che giochi, c'è un buco nel muro e ogni 40 secondi ti passa la montagna russa dentro il casino.
0: Veramente.
1: E ci sono 20 persone che passano a 110 all'ora, perché lì c'è il Big Apple Coaster, che è una montagna russa dove c'è una caduta verticale, certo, 45 metri, giri della morte, eccetera eccetera, e la particolarità è che, cioè, le prime due o tre volte ti giri, perché c'è questi che arrivano urlando dentro il casino, capito, a tutto fuoco. Poi dopo, se tutte volte, non ci fai nemmeno più caso.
0: Immagino quelli che sogliono giocare. Scusate, mi starei
1: allora,
0: giocando.
1: Cos'è questo casino? Mi sto giocando la casa.
0: Vabbè. Guarda, il nostro pubblico sa quanto io sia ossessionato da New York, ma nonostante ciò, non vedo l'ora di perdermela.
1: Non ti ho

0: Gone Gone. Vorremmo salutare David Guetta che si esibirà a Ibiza e il DJ che suonerà nel bagno della serata di David Guetta, che ormai abbiamo citato molte volte questa settimana.
1: Se vuoi David Guetta devi prendere tutto il pacchetto.
0: Mamma mia, ormai non c'è più meritocrazia, devi dire per forza.
1: DJ Mastro Lindo.
0: Tra poco ancora qui con il buongiornissimo Cristiano Militello, Phil Grondona fino alle 10, tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
11: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
10: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
11: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Leona Lewis su R101 nel buongiornissimo. Visto che vi siete scatenati parlando di giostre e attrazioni, sono contento di essere l'unico a essere un po' così di cuore debole. No, ti piace vero, come no. Definizione, Cristiano?
1: Ah no, ma ti capisco, perché spesso sono andato con le migliori intenzioni e poi mi sono rimasto arenato lì, ho detto ma aspetta un attimo,
0: cioè. Io almeno ho la coerenza di ammetterlo.
2: Ma la questione è che più passano gli anni più si prende coscienza del pericolo, perché io mi ricordo che quando ero appunto ragazza andavo a Gardaland e mi facevo tutte le giostre, adesso non salirei neanche su Bruco.
1: Ah, il Bruco Mela.
0: Tra l'altro, a proposito di attrazioni facili ma che fanno paura, mandiamo un abbraccio a Viviana che scrive questo messaggio: ciao ragazzi, io ho risolto alla base, sono riuscita a star male. Lei scrive, dice vomitare, lo dico, chiedo scusa a chi sta facendo colazione, scendendo dalla giostra dei bambini, per intenderci quella fatta a forma di piovra che spara dalle capsule, portando mia figlia che aveva 8 anni.
1: Ci sono quelli malmessi, insomma, che si fermano all'ABC. Va bene,
0: Fede, rimaniamo fedeli alla vecchia e cara giostra con i cavallini che va lenta come un carrion.
1: A proposito di cavallini, ricordo Cavallino Matto, quindi siamo in Toscana sulla costa etrusca, perché o prendi coscienza, come diceva poco fa la nostra amica, o perdi totalmente i freni inibitori, come la mia mamma, il cui mi ricordo 6 o 7 anni fa, un memorabile giornata a Cavallino Matto, dove sta signora Agé dette spettacolo montando su qualsiasi attrazione, buttandosi, capito?
0: Per non farsi notare.
1: No, io avevo i suoi nipotini, che sarebbero i miei figli increduli, perché alcune volte che loro non fecero, la loro nonna invece, la nonna pazza. Sì, bellissimo.
0: Bello quando è così. Nonna giovane, diciamo, tipo Michel Unzi.
1: Giovanile.
0: DNC, Kissy Strangers, R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101.
4: Io R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app

0: Quindi tattici nucleari, romantico Mamori su R101 nel buongiornissimo con Cristiano Militello, Phil Grondona fino alle 10.
1: Sì, sì, sì, siamo di Luna Park, stamattina ci ha preso bene così. Quanto godevamo quando il bulletto che rimaneva al centro del Tagadà veniva sbalzato per terra mentre tu eri saldato.
0: La famosa giustizia divina, sai quando dici il tempo è galantuomo e rimette tutti a posto, ecco quella cosa.
1: Esatto, però in realtà vi abbiamo chiesto la giostra che ricordate con più terrore, allora ci ha fatto molto ridere. Abbiamo selezionato per voi il messaggio di questo amico che ha portato il figlio di 10 anni a Gardaland. E dove si sarà arenato costui? Sull'Oblivion? No. Sul tuono blu?
0: No.
1: No? Bene, avete presente Prezzemolo, la mascotte di Gardaland? Ascoltiamo il nostro amico.
2: A un certo punto andiamo nella casa di Prezzemolo, ecco. Non so se avete presente.
0: Certo.
2: Beh, io dopo 50 metri ho dovuto chiedere agli inservienti di dover aprire la porta emergenza perché ho avuto paura anche lì. Ciao.
0: Ma io dico
1: nella casa di Prezzemolo.
0: Come puoi aver paura di questo essere qui? Ora voi non lo potete vedere perché ascoltate la radio, ma chi è in TV lo può vedere. Cioè, come lo descriveresti?
1: È un pupazzo, sembra
0: un pupazzetto che vorresti abbracciare, tartaruga. Di cui vorresti essere amico per il resto della tua vita.
1: Evidentemente era un piccolo labirinto che però ha dato noi al nostro
0: povero
1: amico.
0: Prezzemolo. Va bene, giustizia per Prezzemolo, perché è un buono. E voglio dire, quando sei così buono non puoi ricevere questo trattamento. Gli altri hanno paura di te, ma che stai a dire?
1: Anche Bruno Mars è molto buono. Molto buono a cantare, molto buono a muoversi.
0: Questa è On My Soul su R101.

0: Bruno Mars su R101. In tutto questo sono le 8.41 di mercoledì mattina, metà settimana, e tra poco torna una cosa a cui teniamo molto, Cristiano.
1: La canzone che ti fa stare benone.
0: Esatto, come l'abbiamo rinominata questa settimana, la potete scegliere ora se vi va al 331 80 90 101, e magari raccontateci anche perché vorreste ascoltare proprio quella canzone.
1: Bravo.
0: A tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ho un nuovo eroe da qualche istante. Io, amico mio,
1: io non ce la posso fare. Dobbiamo spiegare quello che è appena successo.
0: Sì, allora, alla nostra, sul nostro sistema di messaggistica che ci dà i messaggi in tempo reale, è apparso un eroe contemporaneo che è il 331 80 90 101 oggi, che è l'80 di agosto.
1: Sì, sì.
0: Ha scritto: che due palline di Natale, che per i più affezionati.
1: È il nostro grande contest natalizio per, esatto, vincere le palline di Natale autografate da tutti i grandi artisti che passano da R101.
0: Sì, e quindi scriverlo oggi, questo effetto distopico.
1: Inaspettato, un secondo prima preso il microfono, ci ha fatto ridere.
0: Grazie amico.
1: Grazie, grazie davvero. È lo stesso numero che potete usare per scegliere la canzone che ti fa stare bene, che ora però passa inevitabilmente in secondo piano, come
0: sì,
1: ha fatto
0: ovvio,
1: lui.
0: Anche in terzo.
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che mi fa stare bene. Brava di Vasco Rossi.
1: Grazie amico, grazie. Tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto stamattina, se non avete idee, su r101.it ne trovate un po'. Ci sono i 101 suggerimenti, le 101 canzoni che ti fanno stare bene, tipo questa.
0: Me la ricordo io questa qui, l'ascolto volentieri.
1: Brava.

0: Rossi dal 1981 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'oretta, sempre qui nel buongiornissimo di R101. Devo dire, dobbiamo chiedere scusa all'amico che ha scritto che due palline di Natale, perché l'abbiamo bonariamente preso in giro. Però vorrei ricordare,
1: preso in giro, come l'abbiamo assurto ad eroe del mese.
0: Sì, però sei con quel sottotesto di dire vabbè, ma questo vive fuori dal mondo. È quello che io ho pensato, quindi gli chiedo se tu se puoi prendere le distanze da quello che sto dicendo.
1: No, io penso che sia voluto. È voluto,
0: certo.
1: È un effetto voluto.
0: Però per me è ancora più un eroe, perché ci permette di ricordare una cosa.
1: Cosa?
0: Tra 4 mesi esatti è Santo Stefano. Oggi è il 26. 120 giorni a Natale.
1: Non cominciamo così.
0: 120 giorni a Natale. Hai già pensato ai regali?
1: No, qualcosa sì.
0: Sì, cosa?
1: Andando in Armenia e Georgia ho comprato dei calzini che vanno sempre bene a Natale.
0: Ah, che quindi tu metti da parte nel tuo archivio personale.
1: Ma no, quando io trovo qualche pensierino giusto in giro e dico, intanto prendo, metto via le marmellate, le cose, perché poi tanto arrivo sempre, capito, mezz'ora prima a fare regali, capito?
0: Almeno così
1: 24 alle 5 e mezzo di pomeriggio
0: hai un paracadute, ecco, almeno.
1: Esatto, ci vuole sempre.
0: Ti stavo per fare un complimento dicendo, sai che tutti dicono i regali andrebbero fatti proprio così durante l'anno. Ogni volta che pensi a una persona dici, ah, questa cosa sarebbe perfetta per Cristiano per il suo prossimo compleanno, lo metti da parte. Invece no, tu backup generico che
1: In qualche caso sono andato su come dire, su ispirazione, in base al soggetto che riceverà il regalo, se questo sarebbe giusto per lui, insomma, ecco, non grosse cifre conoscendomi, ma sentite.
0: Diciamo che se a Natale dovessi ricevere al Babbo Natale segreto della radio dei calzini,
1: avrai dei calzini in più a Santo Stefano.
0: Pensò da chi arriveranno.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: voler.
1: Enjoy the music.
2: R 102.

0: Another qui su R101, manca pochissimo alle 9. Siete con il buongiorno, non so cosa stia dicendo. Siete con Cristiano Militello e Phil Grondona fino alle 10. Fin qui tutto bene.
1: Errori, diciamo.
0: Inizia un'altra ora che passeremo insieme. Ma adesso, metti caso che siete in viaggio, sai cosa c'è?
1: Cosa c'è?
0: C'è la viabilità e ancora prima le breaking news di TGCom 24 insieme al dottor Cascone.
1: Tanta roba. R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa a una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro, sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin, così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. In fiamme il reparto di ginecologia, morti 14 dei 15 neonati ricoverati. Salvate 19 persone. A causare il rogo l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso al traffico per un incidente il bivio per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Milano. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. Per lavori sulla A14, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna. Per traffico congestionato sulla A30, un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 10 Padana Inferiore, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio per il casello di Asti Ovest sulla A21 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
20: Buongiorno.
21: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Oh yes, 9:03 minuti di mercoledì, metà settimana, su R101 in radio, in TV, canale 6-7. Io sono Phil Grondona, buongiornissimo fino alle 10 con Cristiano Militello.
1: Buongiorno amici, salve a tutti, questa è una rampa chiusa da 24 secondi.
0: Vuol dire che abbiamo sì, un tot di secondi per parlare, poi dobbiamo zittirci. Giusto il tempo per salutare e ringraziare anche il gran maestro Michi Rossetti in regia, vedi? Ora finito.
1: Fine.
2: R101.
22: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i

0: Life, Robbie Williams su R101 alle 9.07. Ieri mattina Cristiano, quando avevamo praticamente finito il programma, se ne è uscito con una cosa talmente, che secondo me tu volevi raccontare a me, proprio come chiacchiera tra amici, però era talmente bella che meritava di essere raccontata in onda. Abbiamo finito la puntata e quindi oggi ho detto: Cri, oggi devi dirci questa cosa.
1: Esattamente così. Tutto partiva da un articolo del Corriere della Sera che racconta la storia di questa Greta Narduzzi, che è una 24enne di Pordenone, che parteciperà anche ai relativi campionati del mondo, e quindi forza Greta Narduzzi.
0: Forza.
1: Che è una ragazza che passa circa 6 ore della sua giornata tutti i giorni su Google Street View. Cos'è, per quelli che non lo sapessero, è quella funzione di Google che ti può portare in un paio di click in giro per il mondo.
0: Per quelli che non lo sapessero, tipo te fino a dicembre dello scorso
1: no,
0: anno.
1: Quello beh,
0: però lo usavi anche
1: computer da casa. Anche... No, mi piace molto la geografia, piace molto girare. Ti consente di girare il mondo dalla tua scrivania, che tu vai su Google Maps, poi con l'omino, se trascini
0: ti
1: l'omino,
0: sposti.
1: Esatto, e poi catapultarti adesso in Pennsylvania, vedere appunto cosa c'è da quelle parti. Oh, allora questa ragazza è in grado di riconoscere qualsiasi parte del mondo, in questo sta la sua abilità, da un singolo fotogramma e quindi da un dettaglio. Cioè lei riconosce se siamo in Argentina dal tipo di asfalto, se siamo in Sudafrica da una pianta, riconosce la Mongolia da una collina, capito? E insegna, capito, agli altri, ad altri tapini come lei, a giocare a GeoGuessr,
0: Guesser,
1: che adesso il nostro Phil Grondona ci spiega cosa è esattamente.
0: Ah, se ho capito bene, non me l'aspettavo questo momento da interrogazione.
1: No,
0: se ho capito bene, è proprio una gara a essere catapultati su Google Maps, su Google Street View, in punti a caso del mondo e dover riconoscere il luogo. Più ne indovini, più diventi un campione del mondo. Immagino funzioni più o meno così. Però lei ha dato delle dritte, cioè da cosa capisce? Lei come fa a capire che finisci in un punto dove si vede una statale nel nulla, solo verde, magari neanche cartelli stradali, come fai a dire questa è l'Argentina?
1: Lei è Greta Narduzzi e noi no. Tra l'altro Narduzzi scopre un suffisso proprio di friulano, diciamo. Scopre anche tutti gli errori nelle serie TV. Cioè serie TV che viene spacciata, dice: ah, siamo in Arizona, dice: no, siamo in California, dice: come? Sì, perché lei ha visto a bordo strada dei pali della luce che avevano tre strisce pitturate, cosa tipica.
0: Quelli
1: solo
0: ci sono
1: di quello
0: solo
1: stato
0: in California. Ma un esempio concreto tipo di una serie TV che lei ha riconosciuto?
1: Sì, dovrei andare a rileggere l'articolo.
0: Me lo ricordo la volevo alzare, era The Office.
1: Ah, The Office.
0: Che lei ha detto non è che nella serie è ambientata in Pennsylvania, Scranton. Invece lei dice, mi dicevi ieri, no, l'han girata in California. Greta, se devi fare la guastafeste in questo modo e rovinare lo spirito del cinema, non mi stai più simpatica.
1: È come quello che ti dice i trucchi del mago.
0: Esatto.
1: Guarda, lui adesso indovina la carta, ma ce l'ha nascosta nel taschino, capito? No, non me lo dire, non voglio sapere.
0: Oh, la nuova frontiera, quelli che vanno ai concerti hanno già la scaletta e ti dico, tu sei lì che te lo vuoi godere, ti dicono: oh, adesso arriva, siamo al concerto di Achille Lauro, per dire, adesso sai quale fa? Amore disperato. Però tu te la volevi godere.
1: Sono un po' così.
0: Niente.
1: Mi piace.
0: Me l'hai spoilerata.

0: su R101 917, partendo dalla notizia che ci ha raccontato Cristiano Militello di questa ragazza italiana diventata praticamente una, che è una mega campionessa di geoguessing, questa grande abilità di riconoscere qualunque posto del mondo solo dalla visualizzazione di Google Street View, senza vedere cartelli e quant'altro. Mi sorge spontanea la domanda, voi, lo chiedo a te Cristiano, anche voi, siete mai finiti su Google?
1: Sì, sono... beccato sì, e sì, poi... Sì.
0: No, vabbè, tu sei sellato. Anche un personaggio pubblico, quindi ovvio che sei su Google.
1: La mia macchina c'è tuttora, se ti do l'indirizzo c'è la mia macchina.
0: Controlliamo, possiamo dire solo la città in cui è successo?
1: Abbiamo detto anche ieri a Segrate.
0: A Segrate, alle porte di Milano, però vicino all'aeroporto di Linate, per intenderlo.
1: Non credo che ci sia, per andare a vedere la mia macchina su Google Street View, la stessa attesa del concerto di Ultimo, insomma.
0: No, invece, ma perché tu ti sottovaluti, non sai il mondo cosa può fare. Se adesso noi iniziamo a creare del buon marketing su questa cosa, facciamo credere che nella tua macchina ci sia facciano gelato artigianale o un nuovo tipo di risotto tutto fighetto milanese.
1: Mi hanno fatto un bel intarsio anche estivo, c'è sempre qualcuno che mi vuole bene, mi hanno fatto tipo uno schema delle parole crociate su una fiancata col punteruolo.
0: Arte moderna, ci sarà la fila per andare a vedere. Olivia Rodrigo. I know.

0: Olivia Rodrigo su R101, sono le 9:22. Devo dire che ci ha preso questa cosa di Google Street View. Per fortuna poi c'è chi viaggia veramente.
1: Io ho trovato il nostro regista Michele Rossetti che mangia il gelato col viso blerato con la famiglia.
0: E stavamo dicendo, non potrà mai essere lui. Poi abbiamo visto come era vestito. Sì, era
1: anche
0: veramente
1: pixelato, lo abbiamo riconosciuto.
0: Era assolutamente lui. A tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Classico esempio di canzone che ormai ha un po' di anni, 2004 per l'esattezza, Unwritten di Natasha Bedingfield, che torna virale grazie a TikTok. Quindi Cristiano, probabilmente anche i tuoi figli, che nel 2004 erano già nati o no?
1: No,
0: no, la conoscono.
1: Altrimenti perché... sarebbero i miei nonni. No, non hanno TikTok i miei figli.
0: Quindi loro, vabbè, sono gli unici adolescenti che non la conoscono. Tutti gli altri, quelli che hanno TikTok, l'hanno riscoperta a distanza di molti anni.
1: Esatto.
0: No, c'è da parlare di sport, perché sì, ci sono varie notizie da dare. Prima di tutto vorremmo mandare un grandissimo abbraccio a Federica Brignone.
1: Due
0: abbracci, perché ieri è stata rioperata, aveva male alla gamba dopo, diciamo, l'operazione a cui era già stata sottoposta dopo il suo infortunio nella primavera del 2025. È stata operata ieri a Milano. Il dottor Panzeri, super ortopedico, insomma, che opera tutti questi sportivi, ha detto che tutto è andato per il meglio, bisogna solo avere un po' di pazienza, insomma.
1: È un patrimonio dell'UNESCO, oltre che essere una grandissima campionessa oramai. Per la serie stranezze, perché stamattina ne abbiamo parlato, campionati del mondo di street viewing, giostre pazzesche, sabato Pisa e Livorno, due città, due tifoserie non esattamente
0: che si vogliono molto bene,
1: amiche, esatto. Invece, in nome del collezionismo, poi un giorno parleremo diffusamente di collezionismo, perché ci sono gente veramente alla deriva dell'umanità. E invece sabato, in questo in un museo collezione Cuore Amaranto, quindi saremo a Livorno, Michi Garzelli, tifoso del Livorno, e Leonardo Perfetti, tifoso del Pisa, grandissimi collezionisti di maglie, metteranno in questo museo, esporranno sabato pomeriggio le maglie dei derby, quindi delle varie epoche dei derby in cui Pisa e Livorno si sono affrontate. Quindi,
0: che bellezza!
1: Unendo per un giorno, in nome del collezionismo, queste e magari, due passioni su sponde opposte.
0: E magari stringendosi anche la mano senza arrivare alle mani, sì.
1: Sì, insomma, è anche capitato.
0: È anche capitato ogni tanto. Bello, molto bello. Grazie Chris per averci raccontato questa cosa. Ora su R101 c'è Lo Stadio, Tiziano Ferro.
2: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amore.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Messi di Lala Young su R101. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Fino alle 10 con Cristiano Militello.
1: No, e Phil Grondona in console, Michi Rossetti in regia.
0: Ti vedo pensieroso, ti vedo tormentato, Cristiano, cosa succede?
1: Ma no, abbiamo dato questa notizia ai due collezionisti, uno pisano e uno livornese, che faranno un'esposizione sabato pomeriggio insieme con le maglie del derby. Ma in realtà vedo che tra Stati Uniti e Canada, altro che Pisa e Livorno in questo momento, sì, volano dazi, sì, capito? Così, sì, sì, che sì, se sì, non ti abbassi becchi un dazio in faccia, capisci? È un mondo, così. Va un po' così. Tra l'altro,
0: non
1: poi,
0: un momento facile.
1: Celebre mensile di satira, Il Vernacoliere, che veniva stampata a Livorno, aveva fatto tipo una parodia della canzone, quella che era Paul McCartney e Michael Jackson. La canzone
0: può essere
1: Livornese and Paisani live together in perfect harmony. Aveva fatto un fumetto dove livornesi e pisani andavano d'accordo, insomma.
0: Molto bella. No, questa non me la ricordavo. Mi ricordo solo quando la Cortellesi e Bisio fecero la versione dedicata a Cuneo di Empire State of Mind di Alicia Keys in Cuneo, il posto dove tutto può accadere, come fosse la grande vela. Bello, certo. Loro sono un gruppo che abbiamo scoperto questa settimana tra Canada. No, vabbè, loro arrivano dagli Stati Uniti, però può esserci una parte canadese.
1: C'è dazio su questo pezzo?
0: Probabilmente sì, sono le Cat's Eye con Animals su R101.

0: Oh, le cazzai su R101 9:41 nel buongiornissimo.
1: Cazzai, passato remoto.
0: Bravo.
1: Diciamo.
0: Perfetto. Ero stupito non l'avessi detta lunedì, grazie
1: no,
0: per aver rimediato.
1: Perché sto carburando, sono tornato piano, da poco.
0: Piano piano. Siamo mercoledì, non oso immaginare cosa possa succedere da qua a venerdì esatto. Nella settimana insieme. Rimanete con noi perché tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, se vi va potete ancora sceglierla.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Le 9.45 nel buongiornissimo di R101 in radio, in TV, canale 67 con Cristiano Militello.
11: E Phil Grondona! Ed che ecco... si sappia!
10: Grazie. Prego. Mi puoi estrapolare poi? Me la voglio mettere come suoneria dei messaggi, solo questa parte. È quel momento lì, quella in cui stiamo bene, tutti quanti. La canzone che ti fa stare bene, scopriamo chi l'ha scelta.
12: Chiedo Purple Rain di Prince, perché mi ricorda tantissimo quando ero giovane ed ero piena di sogni. Alcuni si sono realizzati, alcuni no, ma va bene così. Grazie, ciao.
11: Beh, la pioggia porpora. Devo dire, c'è un po' di inquinamento. C'era. Sì. Ti ricordi di Minneapolis? Di dove era lui? Mo devo andare a controllare.
10: Motown, sì, sì, assolutamente sì. Purple Rain, Prince, la canzone che ti fa stare bene di R101.

0: Da Minneapolis, bello averlo ascoltato su R101, è la canzone che ti fa stare bene, la prossima tornerà tra un'oretta.
1: C'è sempre un periodo della vita dei giovinastri in cui uno si diverte male. Allora, a metà degli anni 80, nella nostra ristrettissima cerchia di amici, avevamo escogitato questo scherzo, abbastanza innocuo, però molesto. Cioè, se vedere una persona di cui eravamo venuti a conoscenza del nome e vi passavamo accanto e lo chiamavamo, questo per mezz'ore, e questo rispondeva alla fine impazziva, no? Perché si girava, non vedeva nessuno di noto e quindi dice: ma ho sognato oppure mi hanno chiamato?
0: Sicuramente non sei tu che mi stai chiamando.
1: Esatto, quindi il meccanismo era un po' quello. E vinse questo noto personalissimo championship, diciamo, il mio amico Luca Fontani, ok, che in un viaggio in America incontrò in un locale notturno Prince e fece questo scherzo più volte a Prince, che era su un divanetto e lui gli passava dietro, capito? Prince. Con Prince che si girava.
0: Quindi Prince si girava veramente.
1: Certo, è chiaro. Se ti chiamano Phil,
0: certo. A volte io ho talmente tanti soprannomi con i miei amici che a volte ci giriamo anche per altri nomi quasi. Quella è la classica cosa che se fosse successo oggi, l'amico avrebbe fatto il video da mettere su TikTok.
1: Ci sarebbe il video, invece non c'era. Insomma, mio amico Luca, che come Nemesi poi invece fu aggredito in una biblioteca, insomma, da uno che l'aveva sgamato, che lo chiamava. Mi smette, hai rotto le scatole.
0: Come la sensazione che insomma fosse andato avanti per un bel po' di tempo prima di pigliare le botte.
1: Sì, esatto.
0: Non l'ha fatto una volta, certo, diciamo.
1: No, lo sai, lo scherzo è bello quando dura poco. No. Lo scherzo deve fare il giro.
0: Cristiano,
1: ecco, chi è?
0: Ero io. Volevo dirti che mettiamo i Black Eyed Peas.

0: DM ai Fabri Fibra.
1: Si chiama così perché per sentirla tutta qualcosa devi assumere, insomma, ecco, diciamo così.
0: Stavo per dire, ci ritroviamo domani alle 7, non lo so se succederà anche dopo questa battuta, però grazie Cristiano, ecco, è stato bellissimo stare con te anche oggi.
1: Grazie, Phil Grondona, nel caso è stato un piacere.
0: È stato un piacere, come sempre, grazie al gran maestro Michi Rossetti in regia. Noi domani dalle 7 alle 10, forse, siamo ancora qua col Buongiornissimo.
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Ligabue.
6: Ciao, sono Annalisa.
7: Ciao, sono Damiano David.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: Ciao, sono Marrakesh.
10: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
11: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
12: Ciao, sono Alfa.
13: Ciao, sono Tiziano Ferro.
14: Ciao, sono Ultimo.
15: Hi, this is Robbie Williams.
16: 101, enjoy the music.
17: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
18: R101. Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Umberto Cascone. In arrivo una proroga fino a fine agosto dello sconto sul diesel. Oggi la misura punta in Consiglio dei Ministri. Per interventi più strutturali si ipotizza una tassa sugli extra profitti, ma solo in una cornice europea. Altri 5 paesi favorevoli, la presidenza di turno non chiude all'ipotesi. Glovo chiede la fine del controllo giudiziario e offre aumenti sostanziosi alle paghe dei rider, ma la procura di Milano accusa l'algoritmo ora decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. I PM chiedono al GIP nuovi provvedimenti, in particolare verso una maggiore trasparenza dei sistemi informatici. Operazione dei carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione nel Crotonese, arrestata una 39enne. L'accusa è di associazione per delinquere e favoreggiamento. Le indagini, avviate nel 2024, hanno portato alla scoperta di una struttura ricettiva illegale dedicata totalmente ai rapporti a pagamento. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv, ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Kiev risponde con oltre 500 droni che distruggono un deposito di Wildberries e incendiano una mega raffineria Lukoil. A Lipetsk, centrata per errore una casa, 2 morti. È stato innescato dallo scoppio di un condizionatore l'incendio che ha distrutto il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Morti 14 dei 15 neonati presenti all'interno, salvate 19 persone. Il rogo è ora sotto controllo. Addio a Dolly Parton, stella della musica country americana. Aveva 80 anni e dal 2025 lottava contro un tumore. Decine le sue canzoni divenute iconiche che hanno ispirato generazioni di star. Trump ordina una settimana di bandiera mezz'asta in sua memoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno a tutti,
8: R101,
7: ciao Marco Santini,
8: ciao Melita Tognolo.
7: Abbiamo
8: e ciao anche a
7: Giuseppino.
8: Peppino,
7: ciao
8: in regia e ovviamente anche tutti voi lì fuori, come state? Come sta procedendo questa vostra mattinata qui sulla radio che vi fa stare bene? Volete dircelo? Volete comunicarci un pensiero che vi gira per la testa?
7: Meglio di no, i miei meglio sia di no, Santini, perché girano, girano e girano
8: come le palline di Natale.
7: Sì,
8: il numero è 331 80 90 101.

0: Daft Punk, Pharrell, R101, Get Lucky, buona estate a tutti quanti. Diciamolo sempre, non smettiamo di dire questa cosa, Meli. Buona estate.
1: Sì, buona estate, ma ormai è quasi finita, Santini.
0: No, vedi, è lì che ti sbagli. Perché io ogni volta che diciamo quella roba lì, sì, ma ormai è finita e ormai siete tornati dalle vacanze, ci sono un numero impressionante di persone, tu non immagini neanche quante, che si arrabbiano. Si arrabbiano, ma perché sono in vacanza, perché iniziano magari tra qualche giorno.
1: Ma beati loro, voi ragazzi, che magari, magari ci portano anche sotto l'ombrellone, ci stanno ascoltando con l'app, sai che è gratuita, quindi se la possono scaricare.
0: Anzi,
1: tutti.
0: Da Madonna di Campiglio salutiamo Simone che ci sta ascoltando da quelle parti, dice che giornata meravigliosa è qui a Madonna di Campiglio, ovviamente grazie anche a voi e alla vostra musica con R101, grazie a te per averci scelto. Quindi insomma non diciamo Meli quella roba lì, ormai è tutto finito, è già settembre.
1: Allora, stamattina,
0: no?
1: Anzi, poche ore fa, pochi minuti fa, è arrivato un messaggio al nostro Militello che due palline di Natale. E io ho risposto in questa chat che abbiamo tra noi conduttori, ragazzi, a Natale manca pochissimo, Cioè, è dietro l'angolo. Dopo settembre inizia la scuola e un attimo arriva il frescolino.
0: Sembra un po' esagerato, mi sembra un po' esagerato. E qui potrebbe nascere una grande tematica: quelle cose che aspettate da tanto tempo e che ancora non sono arrivate. Per esempio, Melita aspetta il Natale. Come
1: io
0: non si
1: il
0: sa
1: Natale.
0: Cosa. Esatto, perché un attimo giri l'angolo e ti arrivano gli UM ed è subito, hai capito, la neve che scende, l'albero di
1: castagne,
0: Natale, il presepe,
1: il fuocherello.
0: No, anche no, veramente è una cosa distopica in una maniera allucinante questa. Vabbè, quindi cose che state aspettando da tanto tempo, ma che ancora non arrivano.
1: E non parliamo solo di soldi.
0: No, quelli, vabbè, diamo per scontato i soldi, ok? Cose che aspettiamo, per esempio io sto aspettando una cosa anche in vista del mio compleanno. L'aspetto da
1: quando è il tuo compleanno?
0: 23 settembre.
1: Ah, bravo.
0: C'è ancora un po' di tempo.
1: Sì.
0: No, io aspetto questa cosa da tanto tempo, spero che per il mio compleanno arrivi, ma non lo so. Non
1: ma
0: lo
1: puoi
0: so.
1: Dire che cosa?
0: Ah sì, è un affare per fare dei video.
1: Sì, è una macchina. Una videocamera?
0: No, sì, è una videocamera di quelle portatili.
1: Costosissime, ovviamente.
0: Beh,
1: come sempre.
0: Costa.
1: 331-8090-101. Lo sapevo, ma non sarà quello il mio regalo. 331-8090-101. Questo è il numero per dirci, insomma, quelle cose che aspettate da tanto tempo che però non arrivano.
0: Io...
1: Tipo anche l'amore può essere, no?
0: No, Meli, no, perché io so già dove stai andando a parare. No,
1: no, ma
0: no.
1: Quello non lo voglio,
0: Cosa?
1: L'amore, non lo voglio.
0: Vuoi la musica però.

0: Viajando per il mondo, Karol G, Manu Chao su R101.
1: Senti che pronuncia, com'è, scusa?
0: È viajando per il mondo.
1: Che sembra un'altra roba. Viaggiando per il mondo, viaggiando qui con noi, insieme a voi su R101, con questo tema che devo dire già vi sta appassionando molto, al 331 80 90 101.
0: Le cose che state aspettando ma che fanno fatica un pochino ad arrivare. Prima parlavamo appunto del Natale, ma sentiamo voi al 331 80 90 101.
2: Io, sapete cosa aspetto? Le due palline di Natale, ecco, di R101, che non riesco a vincere. Ci proverò anche quest'anno, spero, sono fiduciosa. Ciao belli.
1: Ciao.
0: Tra pochissimo magari ripartirà anche il nostro giochino per vincere le due palline di Natale.
1: Ma è presto, ragazzi, è presto, è il 26
0: ci
1: di agosto.
0: Ci sono le nostre, se vuoi.
1: Le mie, più che altro. Le mie che già dopo il terzo giorno.
0: Non è vero,
1: Poi...
3: Ciao Marco, ciao Melita. Io sto aspettando dal 2007 la Champions League del Milan. Ciao, forza Milan.
0: Iniziamo già a parlare di calcio.
1: Allora, no, io quest'anno, ragazzi, ma anche l'anno prima, quello prima
0: cosa
1: ancora.
0: Cosa è successo al Milan?
1: Non mi occupo più di calcio, amici.
0: Di che cosa ti occupi? Di che hai cambiato sport?
1: Ho cambiato sport, sì.
0: Curling.
1: Il curling sicuro. Vero. E anche altre cose. Adesso vediamo, sport, sai, quelli un po' più strani.
0: Più spirituali,
1: Poi
4: dico solo che la mia morosa mi aveva promesso la PlayStation 5 per Natale. Io, quindi, per più o meno equiparare la spesa, io ho regalato un paio di scarpe da 350 euro giù di lì. Ho detto, dai, se è vero che mi regala la PS5, non gli regalerò una bip. E alla fine io gli ho regalato le scarpe da 350 e lei mi ha regalato lo scaldalatte.
1: Allora, qui
0: scaldalatte.
1: Una storia veramente di una tristezza infinita.
0: Beh, ragazzi, io per Natale ho ricevuto forse un Natale scorso, due Natali, non lo so, e lo sbrina vetri della macchina.
1: Vabbè, ma è una cosa utile, scusa, perché è triste?
0: Ma io te lo tiro in testa, ma
1: figurati,
0: davvero.
1: Ti ricordi cosa ho regalato a te l'ultima volta?
0: Ho capito, ma tu sei comunque il mio socio, questo qua era un ex.
1: Tu dici, dai, il fidanzato deve sganciare cose più pesanti.
0: Dai, ma ragazzi, ma lo sbrina macchina,
1: ma
0: cioè
1: è bellissimo. Scusa.
0: Ci sarà un motivo perché ex?
1: Sì, ma sei troppo materialista, però.
0: Ma non è vero!
1: Cioè, l'amore non è fatto solo sulle cose materiali.
0: A me lo dici.

0: XR101 Tears e voi che tra un attimo continuiamo ad ascoltarvi. A proposito di cose
1: che fanno fatica ad arrivare,
0: non
1: che
0: arrivano.
1: State aspettando da tantissimo tempo qui su R101.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole al nord, in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi. Tempo in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in crescita invece al centro-nord e in Sardegna. Caldo comunque intenso in gran parte del sud delle isole, con punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui su R101, mercoledì mattina con Marco e Melita, ovviamente insieme a tutti voi, in radio, in TV, canale 67, per questa settimana un po' particolare, un po' speciale, lo diciamo a tutti quelli che accendendo la radio
1: sentono le nostre voci.
0: Ma che succede, amici?
1: Ma non è pomeriggio, c'è qualcuno ieri che si è svegliato, ha sentito le nostre voci, pensava fosse pomeriggio, invece no.
0: Dalla prossima settimana torneremo ovviamente nella nostra collocazione e con il Good Times che ricomincia.
1: Tanti la stanno aspettando, sì, vedi, anche la
0: nostra
1: polemica.
0: La nostra polemica, eccetera, eccetera. Ma in questo momento stiamo parlando di quelle cose che stiamo tutti quanti più o meno aspettando da un sacco di tempo, ma che ancora non arrivano. Vi stiamo chiedendo quali sono queste cose. Raccontatecelo, messaggi scritti ma anche vocali, 331 80 90 101.
1: Ti leggo già uno scritto: aspetto da troppo tempo l'invito a pranzo di una persona conosciuta in vacanza, aspetto e ci spero sempre.
0: Sì, aspetta e spera.
1: Consiglio mio, no, non
0: qualcuno
1: aspettare
0: potrebbe
1: niente
0: dire, aspetta e spera.
1: Sparisci.
0: Buonanotte. Omar da Cernusco sul Naviglio aspetta la pensione.
1: Ah, beh, ci sta.
0: Sì,
1: ci
0: ma Omar
1: sta.
0: Beato te che hai, diciamo, questo obiettivo e probabilmente magari lo vedi anche, non lo so, Omar da Cernusco, perché ridi?
1: No, perché anche il mio obiettivo è la pensione.
0: Sì, buonanotte.
1: Di qualcun altro.
0: Poi
2: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io da parecchi anni ho chiesto a Santa Lucia di portarmi il barboncino toy. Niente, l'ho chiesto, sì, a Babbo Natale, niente. L'ho chiesto alla Befana, niente. Ormai mi sono rassegnata, io il barboncino toy non l'avrò mai. Ciao.
0: Bene, bene, bene, io non commenterei, Meli. Non commentiamo.
1: Può sempre andare, insomma, a prenderlo in qualche cucciolata.
0: Sì. La cosa che state aspettando da tanto tempo e che ancora non arriva, 331 80 90 100.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore,
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic R101 10:38, il nostro appuntamento insieme qui, ovviamente insieme anche a voi che ci state ascoltando al 331 80 90 101. Ci messaggiate, ci mandate i vocali a proposito di cose che state aspettando da un sacco di tempo ma ancora non arrivano.
1: Tanti messaggi: aspetto da anni e anni che mi arrivi un anello ma nulla. Qualcun altro dice: io aspetto ancora che mi chiami la redazione della ruota della fortuna per farmi fare il provino, capito? Il giorno del mio compleanno mi sono iscritto, io sono Fabio. E magari quest'anno succederà. Gira la ruota, gira la fortuna,
0: chi lo sa. Poi
2: io è tanto troppo tempo che aspetto il divorzio. Adesso a settembre ci riprovo. Ciao Lori da Bergamo.
0: Anche cose serie, hai capito?
1: Pazzesco,
0: il divorzio.
1: Ma come si fa a stare lì ad aspettare il divorzio? Date sto divorzio.
0: Qualcuno dice: io aspetto da tanto tempo il ritorno a scuola. Vedi, perché ci sono anche quelli.
1: Qualcuno invece che aspetta il fresco, che sembra non arrivi mai quest'anno. No, arriva tra poco.
0: Arriva anche la nuova di Alfa con Gigi D'Alessio. Questa si chiama Genova e Napoli, ovviamente su R101.

0: e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: Ma hai sentito cosa dicono sulla coda? E niente ci dividerà, Meli, come me e te.
0: Mamma,
1: niente, nessuno,
0: meraviglia!
1: Mai! Per sempre! Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
1: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Segui R101 anche sui social. Instagram,
12: Facebook,
11: TikTok.
12: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.

0: 101, come sempre ogni ora arrivano le vostre canzoni.
1: Ciao ragazzi, ciao. Ambra da Torino. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Girls and Boys dei Blur. Buon proseguimento.
2: Grazie. A proposito di cosa state aspettando da un sacco di tempo, diciamolo, Meli, che ci sono persone che aspettano
0: il
2: la loro canzone, sai, quelle che ti mandano il messaggio, ma
0: certo,
2: non l'aspetta, cioè non arriva mai la canzone.
0: Arriva ogni ora, però qui, esatto. Su R101 le vostre.

0: Taylor per la canzone che ci fa stare bene, Girls and Boy. Continuate a richiedere tutte le vostre canzoni nel passato e fateci fare altri salti all'indietro come questo. Siamo andati nel 1993.
1: No, prima stavo dicendo che un sacco di voi a volte ci scrivono e ci scrivete del fatto che vi mandiamo le canzoni, le richieste, le canzoni che vi fanno e ci fanno stare bene, ma non le sentiamo. Siete tanti, ecco, quindi anche voi che state aspettando, non perdete la speranza. A proposito del tema di cui stiamo parlando, no? Cose che stiamo aspettando da un sacco di tempo ma che ancora non arrivano. Andiamo a chiudere questa chiacchiera.
0: Sì.
1: Sentiamo voi, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io sto aspettando il karma che faccia il suo percorso e che faccia il suo lavoro, però non capisco, cioè, se si è perso o sei andato in vacanza. Vabbè, io comunque aspetto.
0: Quando smetterai di pensare al karma e al suo percorso, vedrai che succederà quello che stai aspettando.
1: Allora, guarda che sta storia del karma, ragazzi, cioè, sembra un argomento così banale.
0: Eccola,
1: io potrei parlarvi.
0: Santini spirituale è arrivato.
1: Potrei parlarvi.
0: Ma che ti tiro fuori i video di Iosno?
1: Ecco, chiedi al tuo amico Osimo.
0: Iosno,
1: Osdiguz.
0: Ma non è un mio amico, non lo conosco.
1: Chiedi a Osdiguz il discorso sul karma, che ci fa una lezione. Poi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Gian Paolo da Sant'Angelo Lodigiano.
1: Ciao.
3: Allora, io sto aspettando, speriamo che arrivi, un lavoro nuovo. Me lo auguro.
1: Ah, bene, un lavoro
0: buona
1: nuovo.
0: Buona fortuna,
1: speriamo,
0: allora.
1: Incrociamo le dita anche per te che arrivi presto questo nuovo lavoro. In caso aggiornaci. Arriva invece la nostra musica, Robin Thicke, T.I. e Pharrell. Questa è Blurred Line, R101.

0: cosa fai questa sera, Noemi, qui su R101? Spero di non incontrarti mai più.
1: Ma
0: dice lei.
1: In che senso? A chi stai parlando?
0: Così, in generale, mi piace un sacco questa canzone.
1: Va bene, amici, state con noi. Tra un attimo si continua a chiacchierare al 331-8090-101. Altri temi, e che temi? Ma subito l'informazione, vero, dall'Italia e dall'estero, con TGcom 24, ovviamente, qui su R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Ester Oletto. Oggi Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Quindi la precisazione, avanti sugli extra profitti, ma solo in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Nuova notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio Norsiak Stava. Ne è seguito un incendio. Blitz del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Il Cremlino smentisce l'incontro con il presidente Putin. Tragica fine per 14 neonati in Pakistan. I piccoli sono morti nell'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad che li ospitava. Le fiamme sarebbero divampate dopo l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Lo scorso 26 giugno ha aggredito con acido una 32enne su commissione a Scorzè nel Veneziano, arrestato il presunto autore. Si tratta di un 22enne di origini macedoni. Il giovane aveva scagliato contro la donna una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurando le ustioni di secondo grado al volto, collo, torace e braccia. Meta e procuratori di 29 stati americani valutano il patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social negli adolescenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg. Addio a Dolly Parton, icona del country, morta a 80 anni nella sua casa di Nashville. Ha venduto 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni. È stata anche un'attrice di successo, bandiera a mezz'asta negli Stati Uniti per una settimana, l'omaggio del presidente Trump. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R102R101, buona mattinata ancora a tutti quanti. Marco Sentini, Melita Tognolo, Peppino, ovviamente siamo noi qui con voi tutti insieme, ovunque siate, ancora in vacanza oppure magari rientrati a lavoro.
0: Ci potete anche vedere perché siamo sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo con voi fino alle ore 13.
1: Tra poco, amici, tocchiamo una tematica che vi coinvolgerà tutti quanti. Ma ricominciamo come sempre con la musica. In arrivo i Coldplay.

0: una nuova giornata con voi. No, ti stavo
1: sento
0: guardando.
1: Sento un bug in arrivo nel cervello di Melita.
0: Ragazzi, sono sempre le 11.
1: Sì, se vuoi dire ancora una volta, ragazzi, va bene, abbiamo finito l'intervento.
0: Ho bevuto solo un caffè, ragazzi. Capito? Ho bisogno dei miei tempi. Un attimo.
1: Ti prego, ragazzi, di ancora una volta, ragazzi. Ragazzi, bene, ragazzi. Beh, uno si sente anche. Sente
0: beh,
1: chiamato
0: ci sono
1: ragazzo,
0: un sacco di ragazzi
1: sente
0: che
1: giovane.
0: Ci ascoltano, un sacco di bambini, di ragazzini. Fuori onda parlavamo di questa scuola che non vuole iniziare, ragazzi, manca ancora un mese.
1: No, tra l'altro, a proposito di bambini, a proposito di bambini, non è il Good Times, però insomma, questa è una notizia che ha veramente il sapore della polemica.
2: Beh, Marco, sì. Beh, Melita, e facciamo un po' di polemica.
0: No,
1: sì,
0: farla,
1: la settimana prossima riparte il Good Times, quindi faremo anche la polemica. No, ma leggevo che a Singapore, per sfidare il crollo delle nascite, arrivano a pagare fino a 47.000 euro per avere un figlio. Cioè, quindi ti pagano 47.000 euro
0: per farlo.
1: Sì, per farlo un figlio, per fare un figlio.
0: Ragazzi, Santini,
1: io sono contrarissimo a sta cosa.
0: Beh, sì, in effetti sì, dovrebbe,
1: cioè, uno deve fare un figlio perché non perché ha
0: per,
1: diciamo,
0: amore,
1: in cambio tutti. Ma no, ma nel senso, cioè, fai un figlio perché uno lo vuoi, perché
0: appena
1: cioè,
0: prenotato per Singapore,
1: ma
0: lo sai.
1: Ci sono
0: Santini.
1: Già stato, tra l'altro, qualche anno fa.
0: Ma stai calmo, Santini,
1: scusa,
0: hai girato il mondo.
1: Non è il tema, amici, di questa nostra seconda ora insieme, le nascite, i bambini. No. Qual è il tema?
0: Il tema che vogliamo affrontare oggi è le cose che lasciamo dietro le spalle in questa estate. Visto che prima parlavamo di cose che stiamo aspettando, adesso vogliamo parlare di cose che abbiamo lasciato alle spalle in questa calda estate.
1: Ragazzi.
0: ragazzi quindi... Mi piace dire ragazzi, mi sento un po' maestra, un po' professoressa.
1: Sì, ma che non sei mai, neanche lontanamente. 331 80 90 101, quindi le cose che avete in mente di lasciarvi alle spalle dopo quest'estate 2026. Bisogna stare attenti, ecco.
0: Perché?
1: No, bisogna stare attenti, lasciarsi alle spalle le cose, dipende, può essere un bene o un male a volte.
0: Beh, spesso è un bene, però ricominciare da capo, da se stessi, a ricostruirsi quando si va in mille pezzi, capito? E non solo.
1: 331 80 90 101, raccontate

0: Warren si chiama Passenger. 11:15 R101 mercoledì mattina con noi Melita e Marco, Peppino in regia, e l'argomento è, che abbiamo lanciato già da una decina di minuti, insomma, le cose che ci vogliamo lasciare alle spalle dopo questa estate 2026. Ognuno ha i suoi motivi, buoni o cattivi, insomma, sarete voi come sempre a raccontarceli con le vostre voci, ma anche con i messaggi, quelli scritti. Per esempio qui c'è Giovanni che dice: voglio lasciarmi alle spalle quest'estate 2026 perché purtroppo la storia d'amore tra me e Rossana è finita malissimo, e quindi chiaramente nella testa di una persona ti vuoi dimenticare, lasciare tutto indietro.
1: È
0: no?
1: Difficile.
0: Quell'estate 2026 sarà comunque per sempre segnato un po' da
1: vuole
0: una
1: tempo.
0: Cosa magari non bellissima. Poi ci siete voi.
2: Buongiorno ragazzi, io mi lascio alle spalle un'estate instabile emotivamente, nel senso che tutti a mettere foto, cioè non è che sono stata male, normale, anzi diciamo che forse ho subito il caldo, non mi sono rilassata come avrei voluto e come purtroppo ho aspettato tutto l'anno, ma quest'anno proprio questo caldo, l'emotività è stata più accentuata. Vabbè, ve ne fregherà, io ve l'ho detto, ciao,
1: ma grazie, sì che ti capisco, grazie. No, ce ne frega, perché
0: ci
1: anch'io provo le
0: certo.
1: tue stesse identiche cose. È stata un'estate strana, un po' turbolenta, non lo so, forse perché l'anno scorso è stato un anno meraviglioso per me, quest'anno un po' così, ancora non sento proprio felice al massimo.
0: 331 80 90 101.
1: Mi merito un bel regalo, Santini, no?
0: Quindi sì, c'è una calamita per te che arriva. Ce l'ho a casa da 3 giorni che ti
1: veramente?
0: Ho portato dal
1: sì,
0: Vietnam.
1: Ma non dirmelo però.
0: Vabbè,
1: ti ho portato... voglio le sorprese.
0: Sì, è una sorpresa, te lo dico adesso così. Una sorpresa live. Una bella calamita vietnamita pagata pochissimo, chiaramente.
1: Ho una bella pochettina, un anello,
0: no,
1: un
0: mi
1: bracciale.
0: Chiede, mi chiedono quanto l'ho pagata. Ma... avrò pagata 2 centesimi. No, non lo so. No,
1: allora,
0: no.
1: Ha lasciato la mancia di 3 euro perché gli hanno trovato degli occhiali da 600 euro.
0: Ma cosa
1: capito?
0: Stai dicendo? Vabbè, dai, voi amici, le cose che vorreste lasciarvi alle spalle dopo quest'estate 2026.

0: Safe su R101, le 11:20, ragazzi.
1: E voi che ci raccontate le cose che vi state lasciando alle spalle dopo quest'estate 2026? 331 80 90 101.
2: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 8:01, mercoledì 26 agosto, ci siamo noi, Marco Santini, Melita Toniolo. Cosa stavi guardando sul canale 67?
1: Stavo guardando con molta attenzione questo video, che è sempre molto bello, anzi è sempre molto bella.
0: Bravissima, brava.
1: Belle sono le nostre ascoltatrici, cara Melita, quelle che ci mandano i vocali al 331 80 90 101, quelle che ci stanno raccontando, anche uomini, e la cosa che vorremmo lasciare alle spalle dopo quest'estate 2026, perché magari sono successe delle cose belle o brutte che sia, insomma, adesso tocca a voi come sempre un
0: infatti
1: po'
0: qualcuno dice
1: raccontarci.
0: Vorrei lasciare la mia vita da single durante l'estate e trovare un bravo marito.
1: Vedi, ci sta, bell'obiettivo.
2: Ciao 301, sono Alice da Como e io di quest'estate 2026 mi lascio alle spalle un'estate bellissima e indimenticabile. Devo dire che è stata la più bella di tutta la mia vita. Ho trascorso tantissime vacanze con i miei amici e sono stata molto molto contenta di stare con loro dopo un periodo di scuola tosto. E ora si riparte a settembre con la terza media e un sacco di esami. Ma fa niente. Ciao!
0: Ma che bella, quanta energia, quanta felicità, che gioventù! Che bello quando eravamo giovani, Santini.
1: Ragazzi. Aggiungi sempre ragazzi, così mi sento a casa.
0: Solo perché l'ho detto una volta.
1: Più di una volta. Poi c'è anche Matteo che dice: vorrei lasciarmi alle spalle da quest'estate 2026 tutti i danni provocati dal maltempo, grandine, tempeste, vento,
0: bravo.
1: Eccetera, eccetera. È vero, perché quest'estate
0: hanno distrutto la macchina.
1: Hanno distrutto un sacco di cose, questi fenomeni atmosferici veramente super potenti.
0: Se vedete una macchina in giro per Milano piena zeppa di praticamente bozzi, ecco, è la mia.
1: 331 80 90 101. Cosa vi volete lasciare alle spalle dopo quest'estate? Raccontatecelo voi. Intanto Charlie Puth.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101 scrive: volevo dire di quest'estate che io vorrei lasciare tutti i miei ricordi con i miei amici che ho conosciuto alle medie. Quindi vedi, tanti ragazzi giovani che ci stanno ascoltando.
1: Ciao Melita, ciao Marco, sono Manuela e io decisamente vorrei lasciarmi alle spalle l'inizio dell'estate 2026, perché ho sofferto tantissimo, sono finita in ospedale 2 settimane, tutto causato da una colica renale e poi da una setticemia. Ragazzi, che brutta storia, come non volerla dimenticare. Ciao, per fortuna adesso sto bene.
2: E allora va bene così, vedi, questa è la cosa importante. In effetti, ecco, perché questo esercizio anche di dire le cose con un vocale al 3318090101 serve, è curativo. Quindi cosa vorreste lasciarvi alle spalle dopo questa estate 2026? Ma possono anche essere cose non necessariamente brutte,
0: No, anche cose belle, cose belle. Continua anche la nostra musica su R101, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo

0: R101 1141, e voi che ci state continuando a raccontare una cosa che vorreste lasciarvi alle spalle in quest'estate 2026.
1: Continuate a raccontarcelo solo qui su R101.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: Perché? Perché tornare dal

0: Vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport?
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: le vostre canzoni ogni ora sono qui su R101 che ci fanno stare bene.
1: Per la canzone che mi fa stare bene sono Sara da Saronno, mi piacerebbe tanto ascoltare Ivano Fossati con la mia banda Suona il Rock.

0: Luciano Fossati, 1979, la sua, la mia banda suona il rock qui su R101, le vostre canzoni che ci fanno sempre stare bene, l'appuntamento che avete a disposizione ogni ora, quindi ragazzi sfruttatelo a dovere, sfruttate questo momento, segnalateci anche adesso le vostre canzoni, come ci avete segnalato in tutta quest'ora una cosa che vorreste lasciarvi alle spalle di quest'estate 2026. Abbiamo detto che non è che per forza siano, debbano essere cose brutte
1: o tragiche.
0: No. Sentiamo voi.
2: Io vorrei lasciarmi alle spalle la camera che mi hanno sbagliato all'hotel e ho dovuto andare in una cameretta piccola e brutta, mentre io avevo una camera grande e bella. Quest'anno è andata così, l'anno prossimo ci penseremo. Ciao a tutti, grazie.
1: Cucciolo, io ti abbraccio forte,
0: triste lui,
1: molto triste. Io devo dire che sono stata in due hotel in quest'estate e tutte e due le volte mi hanno dato il numero di camera, sapete quale? 101.
0: Non ci credo.
1: Te lo giuro, l'ho anche postato.
0: No.
1: Tu non mi guardi mai le storie, di tutte le tue colleghe che ci sono in tutto il palazzo, hai messo like dappertutto, tranne a me. Adesso mi devi spiegare perché. Non volevo
0: dirlo.
1: Non te l'avrei detto, invece
0: Peppino,
1: te lo sto
0: giù il microfono, per favore. Giù il microfono di Melita che ce l'ha benissimo. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. R101, noi cantiamo, ma tra poco giochiamo.
2: Giochiamo a questo giochino che vi abbiamo già proposto nei giorni scorsi. Ci dovete dare 3 indizi, noi dovremo indovinare le vostre località di vacanza. Magari sono ancora lì in vacanza sotto l'ombrellone.
1: Prima di tutto però l'informazione in arrivo c'è TGCOM 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Estero Letto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzhova, ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasoba, travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone. Arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno signori, qui su R101 Marco e Melita vi faranno giocare in questa prossima ora che arriverà.
1: Indovina dove sono stato è diciamo il nome di questo giochino. Ci mandate un vocale, ci elencate 3 indizi della località dove state in vacanza o dove siete stati e noi attraverso appunto le vostre dritte proveremo a dire questa località misteriosa.
2: Ma dateci anche la soluzione,

0: Blinding Lights, The Weeknd, R101. E ci siamo, amici, è il momento, si gioca a indovina dove sono stato. Un giochino facile, insomma,
1: facile.
0: Le regole quali sono? Me li
1: dovete
0: rispediamo.
1: Darci tre indizi generali oppure anche abbastanza precisi della località in cui siete in questo momento, oppure siete stati in vacanza,
0: sì,
1: durante l'estate, e noi dovremo cercare di indovinare. Ovviamente alla fine del vocale lasciateci anche la
0: soluzione.
1: Esatto,
0: no, perché
1: il nostro regista poi taglia e ce la fa sentire dopo, no?
0: Sì, altrimenti noi diciamo località ma non sappiamo se effettivamente è la risposta corretta. Gli indizi, questi tre indizi, possono essere o molto precisi e quindi diventa più facile per noi provare a indovinare, o molto generici. È chiaro,
1: esatto,
0: che lì il livello di difficoltà si alza notevolmente.
1: E non è il caso, direi.
0: No, anche perché stiamo uscendo veramente malissimo, con le ossa rotte, da questo gioco. Forse avremmo indovinato tre località, Meli, quattro, su
1: massimo.
0: Centinaia e centinaia. Quindi 331 80 90 101, è chiaro? Tre indizi, ok? E poi proviamo.
1: Che la fortuna sia con noi, ma ce li abbiamo già, perché durante la canzone sono già arrivati. Santini,
0: okay, vai allora.
2: Buongiorno. Allora,
0: sì.
2: Torre, Principe, Dolci Tramonti.
0: Silenzio.
1: Torre, Principe e Dolci Tramonti.
0: Sai che la cosa più bella è
1: la
0: il silenzio.
1: Faccia.
0: No, è il silenzio di entrambi che segue dopo che abbiamo sentito le indicazioni.
2: Buongiorno. Allora, Torre, Principe, Dolci Tramonti.
0: Allora, sono tre indizi. Torre,
1: Principe. Non lo so, voglio sapere la risposta.
0: Non lo sappiamo.
1: Vai, risposta.
2: Porto Cesareo.
0: Porto Cesareo.
1: E Principe?
0: Vabbè, ci sarà un motivo, Meli, noi non lo sappiamo, ma c'è. Vai.
3: Orologio, Onde e Burmarlacco.
0: Orologio, Onde. L'ultima non l'ho capito.
1: Burmarlacco.
0: Burmarlacco.
1: Non so cos'è.
0: Carnevale.
1: Carnevale.
0: Venezia, boh,
1: ma
0: non lo so. No.
1: E risposta?
3: È Viareggio.
1: Ah, il carnevale di Viareggio.
0: Vabbè, vedi che però qualcosina c'è.
1: Orologio, non sapevo di questa cosa. E il nostro regista ride, capito? Perché sa le risposte, fa pure il figo, pensa di saperle tutte.
0: 331 80 90 101, indovina dove sono stato. Tre indizi, ci mandate voi appunto questi indizi che riguardano la località di vacanza o dove ci siete o siete stati, e noi
1: ignoranti.
0: E noi proviamo a. Ma tra l'altro, devo dire questa cosa, in realtà noi facciamo
1: Ma smettila.
0: Cioè, facciamo finta di non sapere le località per rendere la cosa più divertente, per uscire
1: scemo.
0: Malissimo.

0: Moving to the Sun, R101, 12:14. Stiamo giocando, se avete acceso la radio in questo momento, a Indovina dove sono stato, ci mandate un vocale, tre indizi della vostra località di vacanza, dove state in questo momento o ci siete già stati, e io e Meli proviamo a indovinare.
1: Sì, con grande difficoltà, molta, perché siete anche molto molto bravi, vai.
2: Io sono stata in vacanza in una capitale europea, la cui attrazione principale si trova su una montagna ed è bagnata da un mare che prende il nome da un re greco citato nell'Odissea.
0: Ecco, ecco, Meli.
1: No, no, io, guarda, mi giro dall'altra parte.
0: No,
1: mi giro.
0: No, devi partecipare al gioco. Sei una delle. Devi condurre, sei la conduttrice anche tu, devi provare.
1: Io acqua.
0: È facilissimo. Facilissimo, io la so. Io la so, però in questo caso, siccome io la so, è il caso che tu lo dica.
1: Guarda, che
0: dai,
1: fa sempre così quando non sa le cose.
0: Ma no, ma io la so, però vediamo se tu la sai.
1: Ma non la so.
0: Perché
1: io
0: se
1: la
0: io
1: so.
0: La dico e poi
1: dilla,
0: dici, ah sì, dilla, quella lì.
1: Dilla. Dilla.
0: Atene.
2: La soluzione è Atene.
1: Lui.
0: Ma certo, ci sono anche stato. Yes!
1: L'hai detto tu.
0: No. Ci sono stato ad Atene.
1: Sì, anch'io ci sono stata. Hai rotto le scatole questa storia. Ci sono
3: allora,
1: stato,
3: c'era l'acqua gelatissima. 240 gradini per raggiungerla.
0: Sì.
3: E ho mangiato il pecorino. Buonissimo.
0: Allora, 240 gradini per raggiungerla.
1: Vorrei dire la fesseria, ma il pecorino si mangia in Sardegna? No, dove si mangia?
0: Ma io, allora, anche in questo caso, io la so. Facciamo che la dici tu, prova Meli, sforzati. Inizia
1: Sardegna?
0: Con la inizia con la A e finisce con la E.
1: Atene, l'abbiamo già detto.
0: Com'è te?
1: No,
0: Alicante.
1: Alicante.
0: No, no, no.
1: Davvero?
0: Non ho capito il labiale di Pessina.
3: Sono stato alle gole dell'Alcantara.
1: Siete veramente pessimi.
0: Mi ha suggerito sbagliare.
1: Tutte e due siete pessimi.
0: Questo è il gioco, amici.
1: Non mi piace questo gioco, ve lo dico, domani si cambia.
0: Sì, va bene, domani vedremo. Domani un altro giorno, intanto siamo sul pezzo. Indovina dove sono stato, questo è il gioco e questa è la musica. Sunburn.

0: 101 Summer 12 to 12, le 12:20, e tutti voi che state giocando insieme a noi, Marco, sì, e Melita.
1: Continuate a mandarci i vostri tre indizi della vostra località misteriosa.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nine Moon R101, 12:28, mercoledì 26 agosto, qui con Melita e Marco insieme per questa settimana in questo orario, con tutti voi al 331 80 90 101 che state mandando messaggi vocali, tantissimi grazie per partecipare a questo giochino che si chiama Indovina dove sono stato.
1: In poche parole dovete mandarci tre
2: ragazzi
1: smettila, dovete mandarci tre indizi della località in cui siete oppure dove siete stati durante quest'estate. Noi dovremo cercare di indovinarla. Mi raccomando, sì, ragazzi, mandateci sempre alla fine del vocale anche la soluzione, perché altrimenti restiamo con la curiosità. Già io ne ho troppa, capito?
0: Basta, ecco, Mele, hai detto tutto. Direi che possiamo sentire gli ascoltatori. Vai!
3: Ragazzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono tornato dalle vacanze. Sono stato in un posto meraviglioso dove si mangia tanto pesce, ma il pesce più buono è il tonno rosso. Si mangia in questo posto, il mare meraviglioso, okay, splendido, azzurro, è un posto veramente meraviglioso.
0: Io anche in questo
1: caso non ho capito il terzo.
0: Non è importante, bastava solo il primo indizio per capire pesce. Chiaramente sì, si
1: Puglia.
0: Mangia il tonno rosso. C'è
1: non
0: solo
1: lo so,
0: un posto
1: non lo mangio
0: dove...
1: il tonno rosso.
0: Sì, vabbè, che c'entra.
1: Puglia.
0: Favignana.
3: Favignana.
0: Ma certo, è facilissimo.
1: Ma tu guarda, senti, io veramente avanti. Ti meno e meno anche il nostro
4: Pontile,
1: regista.
4: Pontile, porto, mare.
0: Non ho capito, Pontile, porto... Pontile,
1: ho capito,
0: porto
1: qualsiasi.
0: Beh, ma è facilissimo. Ho già capito.
1: Vai,
0: amici.
1: Dire, adesso io guardo il nostro regista. Vai,
0: allora,
1: dire,
0: Pontile, porto e mare. Secondo me siamo a Ostia.
4: Ostia, litorale romano.
1: Allora, ragazzi, ho capito come funziona il gioco. Io sono uscita per bere un bicchiere d'acqua e il nostro regista ha dato tutte le risposte esatte.
0: Figurati.
1: È vero?
0: Ma no.
1: Sì, sì.
0: Adesso ancora...
1: vengo a leggerle lì
0: ne
1: sul
0: abbiamo
1: tavolo,
0: ancora una.
1: Lo sapevo, ce l'ha sul tavolo scritto.
0: Vai.
5: Sentiamo. Ciao belli. Ciao. Indovina dove sono stata. Un'isola, si mangiano le crepe e sì, ci sono le bocche. Sono stata a...
0: Allora, qui è già un po' più complicato.
1: Smettila, dammi quel foglio.
0: Ma non c'è niente, Meli, non c'è scritto niente. Allora, non siamo in Italia sicuramente. Non siamo in Italia. Io credo che tu potresti essere stato in vacanza in Corsica.
1: Vai, prova.
5: Bonifacio in Corsica.
1: Ma pensa te. Ma io non ho parole. Non ho parole, ragazzi.
0: Ho imparato il gioco, ho capito come si fa.
6: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101 da una terrazza di Milano, qui aperitivo con in sottofondo la vostra musica.
3: Evviva l'estate!
4: Ciao ragazzi di R101, buona estate e grazie della vostra compagnia.
5: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Marco Cremo, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su R101.
1: Tra poco invece, amici, sta per arrivare la canzone che ti fa stare bene, le vostre canzoni anche adesso. Il numero è quello: 331 80 90 101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su

0: Dietron.it.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: 6.44 R101, le canzoni che vi fanno e ci fanno stare bene, le vostre che ci segnalate ogni ora.
1: Sentiamo lui.
2: Ciao ragazzi, c'è la mia ultima speranza, veramente. Io ho un sacco di tempo che voglio sentire Isteria dei Def Leppard e non riesco a sentirla. Dai, per favore. Ciao Max da Salsa

0: Leppard su R101, che bellezza ragazzi, ogni volta che li ascolto Hysteria, questa canzone mi viene sempre proprio, non lo so, mi dà quel brividino, mi immagino di stare su una macchina cabrio con il braccio fuori, con questa canzone al massimo.
1: Wow, che immaginazione!
0: No, non lo so, verso una destinazione.
1: E accanto chi hai?
0: E accanto te, chiaramente, sempre te, purtroppo. 331-8090-101, chiudiamo il nostro giochino, dai, che si chiama...
1: Indovina dove sono stato.
0: Voi ci mandate tre indizi della vostra località di vacanza e noi cerchiamo di individuare il tutto,
1: Proviamo.
0: Vai.
2: Milita, una facile per te, dai. Una città molto bella, dedita a un architetto molto famoso del passato, che ha il teatro più coperto, più antico della storia dell'umanità, e che è famosa perché il baccalà, pi bonche che sia.
0: Ma allora. Ti piace vincere facile?
2: La soluzione è Vicenza.
0: E vai!

0: bellezza.
1: Dai, dai.
0: Shakira Burna Boy, dai, dai, dai, dai, amici, è finita, dai, ce ne dobbiamo andare, Meli, è finito.
1: Dai, dai, Yaki, pronto, mi raccomando, pieno di energia, sentite qua. Ecco, questa era
0: sentito niente.
1: Lasciamo insomma la palla a lui.
0: Grazie a tutti da Marco Medita, un buon pomeriggio a tutti, ci risentiamo domani
1: alle ore 10 sempre qui su R101,
0: non
1: mi raccomando.
0: Mancate, vi aspettiamo. Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: R101.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Benzina self a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise. Confesercenti denuncia. Sulle vacanze degli italiani un aggravio di 1,8 miliardi. Antonio Tajani contrarissimo alle tasse sugli extra profitti. Per il vice premier sa di Unione Sovietica. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran. Non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati, per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. L'Ucraina ha ripreso i raid contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, colpita anche una raffineria di petrolio. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson. Il presidente della Duma, Volodin, accusa: l'Occidente fa tutto per armare Kiev. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Frane e alluvione tra Tibet e Nepal, villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Il presidente cinese Xi Jinping mobilita i soccorsi, irreperibili 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi. Morto Domenico Papalia, considerato uno dei principali capi dell''ndrangheta trapiantata in Lombardia. È deceduto all'ospedale San Paolo di Milano, 81 anni. Era stato scarcerato a luglio per gravi motivi di salute dopo 49 anni di detenzione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buona giornata a tutti da Yaki, questo è l'Enjoy the Summer, dalle 13 alle 16 per questa settimana passiamo il tempo insieme qui su R101, Claudio Cucurandone in regia, voi come sempre, 331 80 90 101 è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, anche per condividere un pochino questo ultimo scampolo di agosto, come lo state trascorrendo. Noi ci mettiamo la musica, l'anima vola, c'è Elisa su R101.

Isa su R101 che dà il via al nostro pomeriggio insieme. Sono le 13:07 minuti con me, Yaki, su R101 fino alle 16. Buona giornata a tutti, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Tanti al 331 80 90 101 che stanno già condividendo questo 26 di agosto con noi. Ci tenevo a fare un saluto a Federica e Matilde, appena arrivate, alinate. Adesso sono in taxi direzione casa dopo la prima vacanza da sole con amici passata a Lloret de Mar. Leggo questo messaggio perché mi ha fatto sorridere, perché anch'io la prima vacanza da solo della mia vita l'ho fatta a Lloret de Mar in Spagna. Per chi non conoscesse la meta, diciamo, non è la classica Ibiza, Mykonos, è qualcosa molto più low cost, low budget, ma ci si diverte molto. Tra l'altro lì abbiamo preso la nostra prima truffa sulla casa, perché io con le vacanze in famiglia con i miei genitori siamo sempre andati in hotel. Con gli amici invece avevamo provato a fare i classici affitti brevi che adesso vanno per la maggiore. Noi una decina di anni fa erano sì diffusi, non così tanto. Abbiamo prenotato questa casa per 10 giorni, siamo arrivati, il tipo ci aveva preso, ci aveva spostato in un'altra casa orribile, eravamo tipo in 7 in una cosa come 16 metri quadri, io che dormivo sul divano, però comunque una palazzina piena di ragazzi, quindi comunque è stata una vacanza molto divertente e ci dà secondo me un bellissimo spunto per oggi, ovvero la prima vacanza da soli, perché la prima vacanza da soli secondo me se la ricordano un pochino tutti. Quella senza genitori, fatta con gli amici, le storie che ne sono derivate. Al 331 80 90 101 condividete con noi appunto i ricordi del vostro primo viaggio in solitaria con la vostra compagnia. Tra poco vi ascoltiamo, adesso Can't Stay Away su R101, c'è Darin. Table.

0: Evitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su R101, questo è l'Enjoy the Summer, ci stiamo godendo l'estate insieme qui su R101, dalle 13 alle 16 questa settimana ci sono io, Yaki, stiamo parlando del primo viaggio che avete fatto da soli, quindi non per forza ovviamente da soli, ma appunto con gli amici, si intende senza genitori, sentiamo una voce.
1: Prima vacanza da solo, spettacolo, 1989, 18 anni, NSR, okay. 125, wow. Marotta nelle Marche, l'ho fatta tutta in statale, andare giù a casa d'un mio amico, sono stato da lui una settimana, al ritorno mi sono fermato a Milano Marittima da amici in campeggio, una vacanza strepitosa da rifare. Un abbraccio da Daniele.
0: Un abbraccio Daniele, vogliamo anche qualche dettaglio un pochino di questo viaggio, mi piace molto quello dell'immaginario della moto, un 125 che appunto non può tuttora andare in autostrada, quindi ci si gode i paesaggi nelle statali, si allunga il viaggio però comunque si fa la strada panoramica, qualcosa certamente da ricordare, e mi piace soprattutto il fatto che hai detto da rifare, anche se sono passati un po' di anni, diciamo che l'anima rimane sempre quella. 331 80 90 101, amici, il primo viaggio che avete fatto da soli senza genitori, condividetelo con noi, affondiamo un pochino la mente nei ricordi. Tra pochissimo altri viaggi, adesso su R101 c'è Teddy Swims.

0: Spencer, Know It All, c'è Terry Swims su R101, 13:20, buon mercoledì a tutti, buona giornata anche a chi ci ascolta dall'estero sul sito r101.it o magari prima di partire si è premunito dell'app di R101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Evanescence, Bring Me To Life su R101, siete nell'Enjoy the Summer, sono le 13:27 minuti. Buon appetito a tutti coloro che si stanno mettendo a tavola o che sono appunto già nel pieno del loro pranzo. Siete su R101, stiamo parlando del primo viaggio che avete fatto da soli nella vostra vita, li state condividendo con noi con la voce, sentiamo.
1: Come si fa a dimenticare la prima vacanza da soli? 1986, okay. Fiat Panda, sì. In 4, tenda, canotto, 15 giorni a Rimini. Wow, indimenticabili. Ciao Gabriele da Bergamo.
0: Ciao Gabriele, anche qua condite i vostri messaggi di dettagli, perché ci date delle immagini stupende. Vorremmo anche qualche approfondimento, magari senza sforare il minuto di messaggio, perché poi è anche difficile mandarvi in onda.
2: La mia prima vacanza solitaria risale al 1987. Insieme ai miei amici eravamo i belli d'estate. Ci rifacevamo la famosa canzone di Mango dell'epoca, di quell'estate proprio. Partimmo proprio da Armata Brancaleone, tentando di conquistare tutte quante o buona parte delle villeggianti della riviera romagnola, Arancione, Rimini, Cesenatico, ma tornammo ovvio delusi e scornati, e soprattutto con i cerotti. Fu un disastro, era meglio con i genitori.
0: Bello questo finale poi così malinconico, anche grazie alla base che ha messo sotto il buon Cucù Randone in regia. Ecco, questi sono tanti dettagli, un messaggio che ci piace tanto. La cosa del sei giovane, 18-19 anni, però vai in un posto e dici bam, sono tutte mie, torni a casa messo più in bianco di prima, è classica. Quindi ti mando un abbraccione, ma penso che siamo un pochino passati tutti di lì. 3 1 80 90 101, questo il nostro numero su R101 a farci da colonna sonora. Vuoto a perdere, c'è Noemi, alzate il volume.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Power 101 c'è Dua Lipa. Dua Lipa una grande fan dell'Italia. Lei, dopo che si è sposata a Londra, è venuta proprio in Italia, a Palermo, a festeggiare per 3 giorni il suo matrimonio. Lei che racconta molto spesso di quanto proprio ami il nostro paese, di quanto Mina e Raffaella Carrà influenzino veramente tanto il suo immaginario, il suo lato artistico. Lei che in ogni data del suo tour canta A far l'amore comincia tu, con una grandissima risposta del pubblico sicuramente qui in Italia, ma i video anche all'estero sono meravigliosi. Siete su R101, al 331 80 90 101 state condividendo con noi quello che è stato il vostro primo viaggio da soli.
1: Ciao R101, io sono Desi da Lodi. La mia prima vacanza è stata tantissimi anni fa, ero ragazzina, nel 78. Siamo andati a Taormina, eravamo in 6 e siamo andati col treno espresso, 24 ore di viaggio. Siamo arrivati, avevamo fittato una casa, ci siamo divertiti tanto, ne abbiamo combinate, abbiamo fittato una familiare in 6 e ci stavamo tutti, naturalmente mica potevamo prendere 2 macchine. Poi siamo andati a vedere il vulcano l'Etna e volevano buttarci giù dalla Jeep perché facevamo troppo casino. Insomma, ne abbiamo fatte di tutti i colori, ma è stato troppo bello.
0: Bello, i racconti fra ragazzi, volevano buttarci giù dalla Jeep perché facevamo troppo casino, è un'immagine meravigliosa.
2: Era il 1992, 16 anni, 6 animali, tutti della stessa età, stivati come bestie in un appartamento. Era il 1992, 16 anni, 6 animali, tutti della stessa età, stivati come bestie in un appartamento.

0: fa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli alle 13.41 nel mercoledì di R101. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, uno spazio in cui a scegliere la canzone che va in onda siete voi.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.

0: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: 22, mercoledì pomeriggio su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che avete scelto voi.
1: Ciao, sono Magrino Graziella di Prato. La canzone che mi fa stare bene è Raff di Self Control.

presentissimo Raff nelle vostre richieste, nei vostri messaggi per la canzone che ti fa stare bene, la sua Self Control che ci fa stare sempre bene. Anche oggi, mercoledì 26 agosto, sono le 13:49 minuti, il prossimo appuntamento qui su R101 arriverà tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene, che magari ci farà tornare un po' indietro nel tempo, ci farà cantare, ci farà ballare, magari può essere anche una dedica, scegliete voi cosa farne, perché il brano che arriverà alle 14:45 circa, come ogni ora, siete voi a deciderlo. Nel frattempo la musica non si ferma, qui su R101 la sentiamo già in sottofondo, si chiama Only the Horses, Sister Sisters, alzate il volume.

0: Gaia, Bossa Nostra su R101, mancano pochi secondi alle 14 nel nostro mercoledì insieme di Enjoy the Summer. Un saluto a tutti gli amici che sono in macchina in questo momento, un buon viaggio e buona giornata anche a tutti coloro invece che ci seguono belli comodi sul divano, magari seduti in qualche bar sulla spiaggia sul canale 67 del digitale terrestre. Buona giornata a tutti, insomma, tra pochissimo ancora insieme, adesso su R101 ci sono le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e 5 contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Le 14 e 2 minuti, buona giornata a tutti, mercoledì 26 agosto, siete su R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Stiamo parlando del primo viaggio che avete fatto da soli, al 331 80 90 101, per condividerlo con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra poco vi ascoltiamo, ci addentriamo un pochino nei vostri primi viaggi, per da soli, ovviamente si intende senza genitori, gli amici, eccetera, sono assolutamente ammessi. Bundabash per un milione, alzate il volume.

0: Per un milione nell'Enjoy the Summer di R101, sono le 14:06 minuti. Buona giornata a tutti, tanti gli amici in macchina che stanno condividendo i loro spostamenti con noi e tanti anche che stanno condividendo i loro primi spostamenti, i loro primi viaggi in solitaria con gli amici lontani dai genitori. Sentiamo.
1: Ciao, sono Giovanni da Pompei. Meravigliosa vacanza prima a 16 anni nel 1977, okay. Rigorosamente a piedi con zaini in spalla e tenda, alloggiammo sotto tenda in una boscaglia del Cilento nella zona di Santa Maria di Castellabate.
0: Sì.
1: Poi fummo buttati via dalla forestale e andammo sulla spiaggia. Sulla spiaggia lì stemmo bene, però qualcuno di noi dovette tornare a casa perché aveva preso delle scottature alla pelle, ovviamente. Comunque meraviglioso, è un ricordo meraviglioso con i miei amici, senza nessun aiuto da parte esterna.
0: Bello, quella disguido con la forestale che vi ha mandato via, magari sul momento ha creato, anzi immagino, più di qualche disagio. Poi sono quelle cose che passano gli anni e le ricordi con piacere, sono quelle cose che hanno segnato il tuo primo viaggio, comunque una cosa certamente da raccontare agli amici, in famiglia, qui in radio, su R101 e poi la nottata in spiaggia che non poteva assolutamente mancare, anche perché dopo i boschi non è che vi rimaneva tanto altro da esplorare. 331 89 90 101, amici, buona giornata a tutti per condividere con noi il vostro primo viaggio in solitaria. C'è Miley Cyrus a farci da colonna sonora, la sua Easy Lover.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: Enjoy the music.

0: con Francesco Gabbani nell'estate di R101. Buona giornata a tutti. 331 80 90 101, questo il nostro numero, il vostro primo viaggio da soli.
1: Ciao Iachi, sono Gianluca da Torino. La mia prima vacanza è stata 20 anni fa, avevo 16 anni, a Ischia. Una vacanza che porto con me nel cuore ancora tuttora. Ancora sui social ho qualche amicizia, ogni tanto qualche messaggio ce lo scambiamo per ricordare i bei tempi di 20 anni fa, ma una vacanza davvero indimenticabile. Ischia 2006. Ciao Iachi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, grazie per aver condiviso questa storia, perché ci dà anche un bello spunto, ovvero su gli amici con cui abbiamo fatto la prima vacanza. Chissà dopo tutto questo tempo se sono rimasti così amici, siete ancora così legati o magari le strade si sono un pochino perse. Se volete condividere anche questo è molto ben accetto.
2: Sono Valeria. Il mio primo viaggio senza genitori me lo ricorderò per sempre. Io, mio fratello, un anno più giovane di me, e un mio carissimo amico in tre con una 127 scassatissima. Siamo andati prima a Verona al Festival Bar. Quella volta solo a Verona facevano la serata Festival Bar. Mi ricordo era l'anno della Bertè che cantava Non sono una signora in vestito da sposa. Okay. E di base in campeggio sul lago di Garda e poi altri tre giorni all'Isola d'Elba, sempre in campeggio. Proprio, guarda, un'avventura che ricorderò per il resto della mia vita. Ciao a tutti.
0: E noi siamo contenti che hai voluto condividere questo ricordo con noi. Posti comunque meravigliosi e macchine scassate, sovrappopolate, monolocali per due persone in cui ne avete buttate dentro otto, diciamo, sono all'ordine del giorno nei vostri racconti, come vuole ogni prima vacanza da soli che si rispetti, che molto spesso è dedita anche al risparmio. Continuate a condividere con noi ci mettiamo la musica Self Aware, i Temper City.

Temper City su R101, amici, se ascoltarci in radio non vi basta, accendete anche la televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre, ovvero su R101 TV, ci trovate anche lì.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
9: Ehi, Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eyed Peas nelle strade di Rio de Janeiro nel video di Don't Lie per tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siete su R101, amici, una buona giornata a tutti, sono le 14:26, al 331 80 90 101 ci sono i racconti dei vostri primi viaggi in solitaria. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, R101. Ciao. Il mio primo viaggio da solo,
0: sì, dove
1: ho scelto l'Australia, Tasmania, Hobart. Dopo sono andato ad Adelaide, Brisbane, Port Douglas, sono rimasto là alla fine 6 anni. Posto fantastico, conosciuto veramente della bella gente. Dopo ho fatto da solo 4 anni in Corea, del Sud, vicino a Busan, per motivi di lavoro, però mi è piaciuto tanto. Cibo fantastico, persone veramente fantastiche, anche là, se riusciti ad andare, posto da visitare. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, prego, sei riuscita ad andare, posti da visitare, ma tu dici, cioè, se voglio andare in Australia, ci posso stare anche un paio di settimane o devo fare per forza 6 anni? Cioè 6 anni mi servono necessariamente per vedere quello che c'è da vedere in Australia. Bello, perché tantissimi state condividendo con noi i vostri primi viaggi e sono tutti, siamo andati in questo posto, in campeggio, una macchina scassata, 10 persone in una tenda che ne poteva contenere 2, al risparmio, 8 giorni, genitori che ci scleravano contro al telefono. E poi c'è il nostro amico che invece come primo viaggio decide di andare in Australia e restarci. Non so nemmeno se è considerabile hai traslocato alla fine, cioè 6 anni, hai iniziato una nuova vita in un altro paese. Un saluto a tutti gli amici che magari ci stanno seguendo proprio dall'Australia in questo momento sul sito r101.it o prima di partire hanno scaricato la nostra app ufficiale, che ricordo è sempre gratuita. Buona giornata a tutti, c'è la musica su R101, ci fanno da colonna sonora nella nostra estate insieme Elodie, Michele Bravi, Guè, Nero Bali, alzate il volume.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Bam con Camila Cabello ed Ed Sheeran alle 14.35 nel nostro mercoledì di Enjoy the Summer di R101. Buongiorno a tutti da Yaki, per chi si fosse appena connesso. Stiamo parlando di primi viaggi, il vostro primo viaggio da soli. Chiudiamo un pochino l'argomento di oggi con le vostre voci.
1: Ciao Yaki, la mia prima vacanza con gli amici a 19 anni.
0: Bella.
1: San Sebastian e Bilbao. Che spettacolo, ragazzi. Viva la Spagna e viva i Paesi Baschi.
0: Viva la Spagna e viva i Paesi Baschi, mi piace come chiusura.
2: Ciao, il mio primo viaggio, per modo di dire, il mio primo ritiro, essendo in una squadra di fioretto, una squadra in Romania, senza i miei genitori, appena 6 anni, Costi Neshtmar, nero, e mi ricorderò per sempre. Questo è stato il mio primo, diciamo, viaggio senza i miei genitori. Buona giornata a tutti, oggi è il mio compleanno. Oh, grazie a tutti.
0: Tanti auguri e sei fortunata perché io ricordi di quando avevo 6 anni, non penso di averne neanche uno. Potrei essere stato in Cina da solo e in questo momento non lo saprei. C'è Achille Lauro però su R101, lui la città degli angeli. Enjoy the music.

0: Mauro alle 14.40 su R101. 14.40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
1: R101
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dark Planet entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
1: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
0: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
1: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.

0: poco più di un quarto d'ora alle 15 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, brano scelto da voi come sempre con la vostra voce, quindi sentiamo.
1: Sono Eugenio dalla Brianza, la canzone come mi fa stare bene, mi rilassa troppo, soprattutto quando guido, è What a Feeling, Flash Dance di Irene Cara.

musica di Giorgio Moroder, anno 1983, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Ci sono canzoni che si legano indissolubilmente a dei film, questo è assolutamente uno dei casi. La canzone che ti fa stare bene, un appuntamento in cui siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, e diciamo che dalla colonna sonora di Flashdance, ma anche di tanti tanti altri film, attingete sempre tanto. Ma perché? Questo appuntamento serve anche per risvegliare un po' i ricordi, e quando musica e cinema poi si mescolano lasciano dei ricordi indelebili che voi ci tenete a rivivere e a far rivivere anche a tutti gli altri amici e amiche all'ascolto, con un messaggio, ancora meglio con la vostra voce, al 331 80 90 101. Questa è un'occasione non solo per riascoltare canzoni che conoscete benissimo, ma anche per farle scoprire magari alla nuova generazione, persone, amici e amiche più giovani che, per non per colpa loro ma ovviamente per una questione di anagrafica, certi brani se li sono un pochino persi, e qui su R101 abbiamo questo spazio meraviglioso per ritrovarli, per cantarli, per farli scoprire magari ai vostri figli, ai vostri nipoti, eccetera eccetera. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora, nel frattempo la musica non si ferma su R101. Robin Schulz, Francesco Yates, Sugar.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J a farci da colonna sonora quando manca un minuto alle 15, mercoledì 26 agosto, amici. Siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi per tutta la settimana. Dalle 13 alle 16, tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni sul gioco di oggi, perché adesso qui su R101, direttamente dal TGCom 24, arrivano le news. State con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esteroletto. Frane e allagamenti al confine tra Nepal e Tibet cinese, innescati forse da un sisma. Villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Irreperibili 291 cittadini stranieri, tra cui 90 italiani e 93 nepalesi. Il presidente Xi Jinping ordina il massimo sforzo per prestare soccorso alle zone colpite. Un elicottero ultraleggero è precipitato in tarda mattinata nel Verbano Cusio Ostola, nei pressi del bacino artificiale Campliccioli, dopo aver urtato i cavi della funivia. Ha preso fuoco nell'impatto. Due le vittime, un uomo di 60 anni e una donna di 63 di Milano. In Lombardia, primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva, deceduto ieri. È la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma la prima per la quale è stata organizzata l'intera fase attuativa. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran. Non si può fare un accordo con quei selvaggi. Insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità: stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati: per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, benzina Selfa a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise, sul tavolo anche il decreto ex Ilva. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Minuto, mercoledì pomeriggio 26 agosto, siete su R101, amici. Buongiorno a tutti da Yaki, con voi nell'Enjoy the Summer. Tra pochissimo arriva anche il momento di giocare. Si gioca con parole tue, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento, di come si gioca, per capirci. È quello della definizione complicata. Un saluto a Claudio Cucurandone in regia, la musica su R101, Malika Yane a farci da colonna sonora come foglie.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayane alle 15:06 minuti su R101. Buona estate a tutti, amici, buongiorno e buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento. Con me, Yaki, stiamo per giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Come si gioca a Con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto misterioso di oggi. La definizione l'abbiamo resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un sistema configurato come cavità semirigida con discontinuità passanti a distribuzione pseudoperiodica e sezione differenziale calibrata. L'interazione con aggregati multifase instaura una segregazione gravitazionale anisotropa mediata da gradienti di coesione e vincoli topologici locali. La componente a minore integrità volumetrica attraversa le interfacce, quella a maggiore continuità morfologica permane nel dominio confinato tramite selettività geometrico-dissipativa. Non mi sembra impossibile. Oggi sta a voi adesso al 331 80 90 101 dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando. Provateci con la voce su R101, c'è Gale. Okay.

0: Già, Magnetic, 15 e 13 minuti, siete su R101, stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione. Un sistema configurato come cavità semirigida con discontinuità passanti a distribuzione pseudoperiodica e sezione differenziale calibrata. L'interazione con aggregati multifase instaura una segregazione gravitazionale anisotropa mediata da gradienti di coesione e vincoli topologici locali. La componente a minore integrità volumetrica attraversa le interfacce, mentre quella a maggiore continuità morfologica permane nel dominio confinato tramite selettività geometrico-dissipativa. Qual è l'oggetto di oggi?
1: Secondo me è l'aspirapolvere del mio vicino di casa.
0: Non è l'aspirapolvere del suo vicino di casa, aggiunto. No, non è nemmeno quello.
2: Ciao, R101, io sono Emma. Secondo me è tipo il rubinetto.
0: Non è nemmeno un rubinetto.
3: Ciao, per me è un goniometro.
0: Non è il goniometro.
4: Cos'è, il frullatore?
0: Non è il frullatore.
5: Secondo me è Fernando Proce.
0: Non è Fernando Proce, ma un saluto a Fernando che fra un paio di settimane ritroverete qui su R101 sempre al suo orario. Non abbiamo ancora trovato l'oggetto misterioso di oggi. Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Noi vi accompagniamo con la musica. Mi sento

0: Levante Delia su R101 al mio paese, 15-18 minuti, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
2: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
16: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
17: Vanessa Incontrada.
18: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
17: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: R101 Meteo.
21: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole al nord, in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi. Tempo in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in crescita invece al centro-nord e in Sardegna. Caldo comunque intenso in gran parte del sud delle isole, con punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lizza's Inner Smile su R101 in quel dell'Enjoy the Summer, giornata che stiamo passando insieme dal lunedì al venerdì questa settimana, dalle 13 alle 16 con me, Yaki. Stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice, noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. Questa è la definizione di oggi. Un sistema configurato come cavità semirigida con discontinuità passanti a distribuzione pseudoperiodica e sezione differenziale calibrata. L'interazione con aggregati multifase instaura una segregazione gravitazionale anisotropa mediata da gradienti di coesione e vincoli topologici locali. La componente a minore integrità volumetrica attraversa le interfacce perforate, mentre quella a maggiore continuità morfologica permane nel dominio confinato tramite selettività geometrico-dissipativa. Tutto questo per dire cosa?
1: Ciao Yaki, buongiorno, Massimo buongiorno. Da Genova. Allora, secondo me è la chiave.
0: Non è la chiave.
2: Per me è la cintura.
0: E non è neanche la cintura.
3: È un compasso.
0: Non è il compasso.
4: Secondo me è il flauto.
0: Non è il flauto, nessuno saluta più.
5: Per me è la friggitrice ad aria.
0: Non è neanche la friggitrice ad aria.
6: Può essere un pistone?
0: Può essere un pistone, purtroppo non è il pistone.
7: Per me è un imbuto.
0: Non è neanche l'imbuto, vedo che nessuno dice ciao Yaki, per me l'oggetto di oggi è un imbuto. No, direttamente al sodo, ma va bene così. Non abbiamo ancora trovato l'oggetto di oggi. 331 80 90 101 per provare a indovinare l'oggetto che si cela dietro la nostra definizione. Tra pochissimo sono certo che lo scopriremo.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: per DR101, buon mercoledì, buongiorno a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema configurato come cavità semirigida con discontinuità passanti a distribuzione pseudoperiodica e sezione differenziale calibrata. L'interazione con aggregati multifase instaura una segregazione gravitazionale anisotropa mediata da gradienti di coesione e vincoli topologici locali. La componente a minore integrità volumetrica attraversa le interfacce, mentre quella a maggiore continuità morfologica permane nel dominio confinato tramite selettività geometrico-dissipativa. Cosa stiamo cercando? Sentiamo i vostri tentativi.
1: Può essere un pistone?
0: Non è il pistone. Qualcuno ci ha provato anche prima col pistone, non è mai il pistone.
2: Per me la risposta è la serratura o la toppa.
0: La toppa. O la serratura, mi raccomando, con due P. Non è quello che stiamo cercando.
3: Secondo me è una spillatrice.
0: Non è la spillatrice.
2: Per caso è lo spremiagrumi?
0: Ha qualcosa a che fare, più o meno, con l'oggetto che stiamo cercando, lo spremiagrumi, ma non è lo spremiagrumi.
4: Ciao, buonasera. Per me è un televisore.
0: Mi sono sempre chiesto quando è giusto iniziare a dire buonasera, non so se le 15, comunque buonasera. Non è il televisore, ci stiamo allontanando di nuovo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per me è il temperamatite.
0: Momenti confusi, qualcuno buonasera, qualcuno buongiorno, non è il temperamatite.
5: Può essere un filtro?
0: Beh, quello che stiamo cercando è un filtro, ma un filtro possono essere tante cose, quindi andiamo un po' più nello specifico.
6: Potrebbe essere un setaccio, tipo quello per spargere lo zucchero.
0: Ci sei andato veramente tanto, tanto vicino, amico mio. Non è il setaccio, perché l'oggetto di oggi che cos'è?
7: Francesco da Torino, per me lo scolapasta.
8: Ciao, per me lo scolapasta.
9: È lo scolapasta!
0: È lo scolapasta l'oggetto di oggi, fra i centinaia e centinaia di messaggi che abbiamo ascoltato. Alla fine solo 3 persone hanno trovato l'oggetto misterioso, appunto lo scolapasta. Bravi, quindi, ai nostri 3 amici. Grazie comunque a tutti per aver partecipato al Con parole tue di oggi. C'è la musica su R101, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa su R101, 15:39. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come se. Capitana Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa su R101, 15:39. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene.

0: storia. In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora riceviamo tantissimi messaggi vostri al 331 80 90 101 per scegliere quello che poi è il brano che va in onda. Sentiamo chi l'ha spuntata.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Wonderwall degli Oasis.

5 dall'album What's the Story, Morning Glory, sono gli Oasis con Wonderwall, la canzone che ci fa stare bene. Questa ne parlavamo anche nel fuori onda, è la classica canzone che un ragazzo che ha appena imparato a suonare la chitarra porta sulla spiaggia, fa lo sulla spiaggia, c'è il ragazzo con la chitarra che sa fare 6 accordi che inizia a suonare Wonderwall, quindi canzone che sicuramente ha accompagnato. Oddio, non lo so se nel 2026 ancora i ragazzi fanno i follow sulla spiaggia, immagino di sì, immagino che sia una cosa assolutamente senza tempo, quindi sono certo che anche quest'estate Wonderwall ha fatto da colonna sonora a tante serate fra amici. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101 già da adesso per scegliere la vostra. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta per darci una mano in caso due o più brani abbiano lo stesso nome, e poi anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Uno spazio che appunto è vostro, quindi potete farci quello che volete, può essere una canzone che fa stare bene voi o anche una dedica per qualcun altro, una canzone che magari con il fidanzato, la fidanzata, moglie, marito, amici e famiglia eccetera eccetera vi ricorda un bel momento passato insieme. Insomma, quello della canzone che ti fa stare bene è uno spazio assolutamente libero. Il brano che sta arrivando lo sentiamo già in sottofondo, l'abbiamo scelto noi per voi, New York.

0: Sorry, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che chiudono questo mercoledì insieme qui su R101. Questo è l'Enjoy the Summer, amici. Da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi. Grazie a Claudio Cucurandone che ci ha accompagnato in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui su R101, a partire dalle 13, per trascorrere un'altra, dalla pausa pranzo in poi, insieme. Giornata, pomeriggio, non ho ancora bene capito la differenza. State con noi adesso, i Trafficanti, Finlay per il resto del pomeriggio. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio di oggi e che dovrebbe varare misure contro il caro carburante. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per calmierare i prezzi. Tragedia questa mattina in Piemonte: un aeromobile è precipitato, morte le due persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna di 63. L'incidente nel Verbano, Cusio Ossola. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Dall'estero, salito almeno 31 morti il tragico bilancio delle inondazioni tra Nepal e Tibet nel distretto di Rasuwa. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse, 88 sono state invece tratte in salvo, almeno 90 gli italiani presenti in tutta la regione, secondo la Farnesina. Va avanti il conflitto russo-ucraino, ancora scontri incrociati nelle ultime ore. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Medio Oriente, dubbi di Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, ha definito i vertici del paese quei selvaggi in Iran, rilanciando in particolare su diplomazia, azione militare e inasprimento dell'assedio a Teheran. Chiudiamo occupandoci di sport. La Federazione Italiana Gioco Calcio ritira il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni alla presidenza FIFA a marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative del presidente FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: E un minuto su R101. Buon pomeriggio a tutti voi dei Finlay.
17: Ciao da Dani.
18: Ciao da Ka.
19: E ciao da Pedro.
16: Eh sì, Ka, tutta sta settimana noi facciamo dalle 16 alle 19.
18: Non ero pronto, io sono tarato sulle 17.
16: Settimana prossima
18: parto, mi accendo.
19: Poi le 16, prossima. Scusate, sono le 4 del pomeriggio.
18: Sì. Dovrebbe.
16: Dovrebbe. Hai detto bene. Salutiamo Davide Cesini in regia. Salutiamo tutti voi. E cominciamo con la musica, naturalmente. Clean Bandit a bordo con noi. Questa è Rather Be su R101.

0: Clean Bandit, Rob B su R101. Ciao a tutti dai Finlay, di nuovo buon pomeriggio.
1: Dietro questa affabile voce il nostro amico Dani c'è. Nasconde uno sbattiman di quelli veramente da campionato mondiale, no? Perché quando uno rientra dalle vacanze, io adesso mi metto anche nei vostri panni, cari amici trafficanti, è sommerso da sbattimenti da rientro.
0: Hai lasciato le cose indietro da fare, diciamo, sì. Parto e ci penso quando torno, no?
1: Il problema è che il nostro Dani non è manco partito.
0: Io so, quelli che sono tornati, mo' mi rompono l'anima a me, no? Cioè, sembra che devono recuperare 2 settimane di lavoro non fatto chiamando me. No, Ciccio, vai, calma.
2: Anche perché tu, Dani, non hai nemmeno quella rilassatezza di fondo, no, di chi ha vissuto le settimane di vacanza.
1: Cosa che invece notiamo dipinta sul volto di Pedro.
2: Hai visto? Guarda che colorito, che incarnato. Mamma straordinario, mia. Questo caramello sulla mia
1: segreto?
2: Il sbattertene. No, la skin care, il latte,
0: certo,
2: solare.
0: Va bene.
1: No, il nostro Pedro oggi non aveva, per esempio, neanche, non ha fatto manco la spesa rientrando dalle
2: vacanze. No, in realtà l'ho fatta 2 volte, ma giusto per cose quotidiane che durano 24 ore, giusto per non sporcare nemmeno il frigo.
0: Sì. Cioè, non l'hai
2: per la colazione, lo yogurt greco, sì, quelle cose lì. Poi esco a pranzo.
0: Ah,
2: oppure compro
0: vabbè,
2: dalla gastronomia, giusto, certo, per nemmeno sporcare
0: però
2: i fornelli.
0: Lo spesone, quello della settimana
2: no,
0: intera,
2: ci pensiamo lunedì.
0: Non l'hai ancora fatto.
1: Posso avere una medaglia per lo sbatti più grosso da rientro?
0: Adesso
1: magari poi vi sfido, trafficanti.
2: Vediamo di che metallo è questa medaglia.
1: Sono rientrato dalle vacanze, sì, e come un genio, sì, avevo chiuso il gas, perché sai, è utile. Vedi,
0: hai fatto bene. Certo.
1: Il problema è che c'ho la caldaia che non arriva in pompa, no?
0: Non torna su.
1: E non ho l'acqua calda da 4 giorni.
0: Vabbè, tanto fa caldo.
1: L'hai mai fatta la doccia con l'acqua fredda?
2: Beh, presumo
1: fredda,
2: sia
1: fredda.
2: Temperatura da fiume della Val d'Aosta.
0: Cioè, va bene che fa caldo, dice, è un piacere. Però insomma, quando è ghiacciata è da vedere. Gara di sbattimenti da rientro post vacanza. Qual è il vostro? Quello che proprio vi sta facendo innervosire maggiormente. 331 80 90 101. I vostri messaggi vocali a bordo con noi ora. Harry Styles, questa è As It Was.

0: Emma, Fabri Fibra, antidroga su R101.
1: Gente, siamo puliti. Cioè, siamo trafficanti.
0: Con chi stai parlando?
1: Ma di buon umore, di buona musica. Puliti. O meglio, puliti fino a un certo punto, perché ho avuto problemi con la caldaia.
0: Sì.
1: Al rientro.
0: Sì.
1: Cioè, tu mi dici, bravo, ho chiuso il gas prima di partire.
0: Sì, gas, così si chiudono prima di andare via.
2: Ma in che senso chiudi il gas?
1: Cosa vuol dire?
0: Il rubinetto, sì.
1: Per evitare qualunque.
2: Sono manco dell'esistenza del rubinetto.
3: A te lasciate, proprio teneva così a caso, ma certo, ma lui che gli frega a lui, naturale.
1: Ma ha detto bravo anche il tizio dell'assistenza. Bravo che l'hai chiuso, però devi essere anche bravo per farla ripartire.
0: Cosa che non riesci a fare, evidentemente.
1: Ho provato.
0: Sai perché? Qualcuno ci sta spiegando forse il motivo.
1: Sentiamo.
4: No, va bene spegnere il gas, ma prima di spegnere il gas bisogna spegnere la caldaia, togliere prima il gas alla caldaia e i fornelli, poi togliere la luce alla caldaia e poi si chiude il contatore, magari direte come faccio anch'io, e poi si fa ripartire tutto lasciando i tubi pieni sia di gas che di acqua. Non mai svuotare i tubi, ma non spegnere il gas e lasciare la caldaia accesa, che quella va in corso, perché comunque ha un certo funzionamento poi con l'elettricità. Va bene, ciao.
1: Più chiaro di così si muore.
0: Tu devi aver spento il gas lasciando la caldaia accesa.
1: Sì.
0: Lui dice devi spegnere la caldaia e poi chiudere il rubinetto del gas. Questo è quello che dice.
1: No, non ha detto così. Ci ha messo un quarto d'ora. Non può aver detto solo questo.
0: Ti giuro che ha detto così.
2: Ecco perché il tizio dell'assistenza ti ha detto bravo, perché adesso dovrai richiamare l'assistenza e dovrai pagare l'uscita. E quindi bravissimo, rifallo per l'altra volta.
0: Bel fatturino appena rientrato dalle vacanze. Ale, Benson Boone a bordo con noi su R101. Questo è Mr. Electric Blue.

0: Jason Boone su R101, Mr. Electric Blue. Siete insieme ai Finlay fino alle 19, parliamo di sbattimenti da rientro. Fa in tempo a tornare che subito ne succedono di tutti i colori.
1: Stiamo anche imparando a far ripartire una caldaia, ma si può.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
15: La spesa intelligente!
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bon Jovi, Always su R101, mercoledì 26 agosto, siete insieme in Finlay in diretta dalle 16 alle 19 e stiamo parlando di sbattimenti da rientro.
1: Eh sì, è questo di cui parla Bon Jovi nella sua canzone Always. No, ci sono always degli sbattimenti da fare, specialmente di rientro dalle vacanze.
2: Sono lì che ti aspettano dietro la porta di casa, sentono la chiave che entra nel grimaldello. Bravo. E lo dicono, eccolo qua, è tornato.
1: Il grimaldello è un'altra cosa.
2: No, cos'è?
1: Era quello per aprire le porte, il grimaldello.
2: Ah, pensavo
1: Chiavistello.
2: Un giocatore del Bologna.
0: Comunque, beh, primo giorno, tu arrivi, primo giorno gli sbattimenti normali ci sono, cioè disfare valigie, fai le lavatrici.
2: Già quello dovrebbe bastare.
0: Riempi il frigo. No, poi arrivano le cose, quelle cattive.
3: Ciao a tutti, sbatti assurdo.
2: Vai.
3: Sapere che tu sei sul traghetto tornando dalle vacanze e casa tua si è allagata con la fogna, il temporale a Milano, e quindi adesso si va a casa a tirare su l'innominabile. Ciao.
1: Quattro tartarughe per difendere la tua casa, tua si è trasformata nelle fogne di New York.
0: Cioè, che devi ancora tornare e già dici, ma guarda, ma
2: io vorrei guardare le cose dal lato positivo. Cioè, alla fine, casa tua adesso è una jacuzzi. Perché
1: no? Perché no? Sì, di fango, ma è una jacuzzi.
4: Oh, ragazzi, ma mi avete scocciato? Sempre a pensare a chi, poverino, adesso rientra dalle vacanze.
2: Ho capito, quella lì.
4: Ma è possibile che ci sono ancora io, che ho lavorato maggio, giugno, luglio, tutto agosto, con quel caldo infernale. E finalmente, ragazzi, domani sera c'è il volo per la Sardegna, anche per me. Domani arriveranno le mie vacanze, quindi ci aggiorneremo. Va bene, un bacione, Vale da Varese.
2: Sì, ma stai calma, Cosa vuoi? Un applauso che ha lavorato tutti questi giorni, cioè, non lo so.
0: È arrivata.
1: Tu la potevi licenziarti, non è che devi farla pensare a me, cioè, non sei
0: ragione.
1: Obbligata a lavorare.
0: Cioè, il 26 agosto sei arrivato, cioè, o mandi qualcuno, tipo ogni volta, ciao, oppure è meglio partire. Brava, buone vacanze, divertiti. 331 80 90 101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic Runway su R101. Spera di sbattimenti post rientro. Sì, va bene le valigie, va bene la spesa, però c'è gente che torna come la ragazza di prima. Poveretta, era ancora in traghetto, deve ancora tornare e già viene a sapere che ha la casa allagata che l'aspetta al rientro.
1: Scusate, mi è venuto da ridere.
2: Ma cosa ridi?
3: Povera,
2: brutta persona che sei, Pedro.
1: Mamma mia, brutta persona, ride, anzi empatizzo moltissimo.
4: Torni dalle ferie, apri il portone di casa, neanche la porta di casa, il portone, guardi la maledetta cassetta delle lettere e ci sono 4 bollette da pagare. Buongiorno!
1: Dal portone al porcone il passo è brevissimo.
2: L'ha presa bene, però senti questo buongiorno, sì, tonante, no?
0: Ma tu non aprire la cassetta.
1: Ma infatti
0: posta,
1: non apritele. Anche Dani si lamenta sempre dei messaggi costanti che riceve.
2: Non leggerli.
1: In modalità aereo e passa la paura.
2: Maledetto te che li hai aperti, guarda. Enjoy the music.

0: Mannacci, maledetto me su R101. Vostri sbattimenti da rientro delle vacanze, raccontateci dal 331 80 90 101.
1: Ma abbiamo anche il rimedio, la canzone che vi fa stare bene.
2: Ce n'è tra poco, qui la scegliete voi.
3: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
4: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ascolta R101.

0: 16:40 minuti su R101, come facciamo una volta ogni ora della mattina alla
1: Ti fa stare bene.
0: E 16:40 minuti su R101, come facciamo una volta ogni ora della mattina alla sera, vi faccio

0: Bush, Running Up That Hill su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene, bene,
2: E dove la scelgono?
1: La scelgono naturalmente guardando sul sito R101.it, c'è una lista di 101 canzoni, e basta un messaggio vocale al 331 80 90 101. La cosa bella delle canzoni che vi fanno stare bene è che si genera questo effetto domino, no? Una canzone mi fa stare bene, allora dopo ci provo io, provo a rialzare, capito? Raise, come nel poker.
0: Esatto.
1: E la stessa cosa è successa nella gara degli sbattimenti. Se uno ha uno sbattimento da rientro,
0: L'altro deve dire il mio è più grosso. Perché poco fa c'era una ragazza che diceva: oh, ma qua parlate di tutti quelli che sono tornati dalle vacanze, ma io ci devo ancora andare in vacanza.
1: E ha cominciato: ho lavorato giugno, luglio, agosto, settembre.
3: E qualcuno... ascoltami a me, cosa da Varese. Vedi che ho lavorato anche io maggio, giugno, luglio, agosto. Sto ancora lavorando. E in più non vado neanche in ferie perché sono povero. Quindi non lamentarti. Ciao ragazzi.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Vedete?
2: Resisti. Ma le ferie sono sopravvalutate.
1: Cioè, che parla quello che si è fatto due settimane. Ma mi io te parlo, ti giro.
2: Ma non è così bello
1: testa,
2: lavorare,
1: guarda,
2: far girare l'economia, contribuire al PIL di questo stato straordinario.
0: Sei proprio no, guarda, io perché non le ho fatte
1: Forza, ragazzi, non le ho fatte
0: nemmeno io le ferie, quindi adesso ti ci mando fortissimo.
1: Guarda che ti uccide.
0: Va bene, allora, tra un'ora
1: tra
0: un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene. Noi raccogliamo tutti i vostri messaggi, non si butta niente. Cioè, ricordatevi che non è che se la chiedete tra 5 minuti non ve la mettiamo, non vi stiamo considerando. Raccogliamo tutto, teniamo lì nel corso della giornata, dei prossimi giorni, delle ore, prima o poi la sentirete.
2: Dani, comunque ti sto guardando dal 67 e vedo la tua carnagione. Vai in ferie presto, per favore. Vai in ferie presto.
0: A fine settembre, con calma, con tranquillità.
1: Ora su R101 Vasco Rossi.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su R101?
1: In tanti, quando tornano dalle vacanze, dicono: ah, avrei bisogno proprio di un paio di giorni per prima di rientrare a lavoro, no?
0: La vacanza della vacanza.
1: Bravo, perché? Perché così riesci a fare tutte le cose. In realtà è sbagliato, perché poi dopo sono lì che si annidano gli sbattimenti. Se tu invece finite le vacanze e rientri a lavoro, te ne sbatti degli sbattimenti. È quello il segreto.
0: Comunque, a parlare di sbattimenti tutta questa prima ora, c'è stato un nervosismo nell'aria, che secondo me ci calmiamo un attimino nella prossima ora.
2: Bravo, smettiamo di parlarne, parliamo di altro.
0: Vai, parliamo di... tu.
2: Ah sì, approfondimenti geopolitici.
1: Certo, no, perché sei fuori.
2: Parliamo di altro, di letteratura.
1: Ascolta,
2: letteratura, perché non voglio poesia.
0: Non voglio essere nervoso, mi parli di sbattimenti geopolitici, non ho capito, approfondimenti. No, lascia perdere. Beh, facciamo una cosa, le notizie serie, anziché darle noi, diamo la linea alla redazione.
2: Quelli bravi, quelli seri.
0: TGcom 24 e ci pensano loro con tutte le news. A tra poco.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono salite ad almeno 90 le vittime accertate delle alluvioni che hanno colpito il Nepal nelle ultime ore. Quasi 300 gli stranieri che risultano attualmente irreperibili, 2 i connazionali coinvolti, dice il ministro Tajani. Entrambi stanno bene. Oggi nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi riunione del governo sul caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri si attendono misure per calmierare i prezzi, soprattutto quello del diesel che ha raggiunto livelli record del 2022. Medio Oriente, dubbi da Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, rilancia su diplomazia, azione militare e inasprimento di quello che definisce assedio di Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Russia. Stati Uniti, l'amministrazione di Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese, accadrà nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza. Appello nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione a Palermo di Libero Grassi, la CISL ricorda che oggi è più che mai elogiare l'imprenditore e il suo coraggio di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo nel Regno Unito, il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Le 17 e un minuto su R101. Siete con Pedro, Kai, Dani e Finlay in diretta per questa settimana dalle 16 alle 19.
1: Abbiamo promesso, basta sbattimenti. Abbiamo fatto un'ora a parlarne, adesso cambiamo aria.
0: Intanto salutiamo tutti coloro che dalle vacanze sono tornati, ma anche quelli che ci devono ancora andare, quelli che non ci sono proprio andati e quelli invece fortunelli che ci sono ancora.
1: E scusa, quelli che hanno gli sbattimenti da affrontare,
0: non
1: pure
0: li loro, abbiamo salutato tutta la prima ora, dai. Davide Cesini in regia con noi, ricominciamo con Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, Occidentalis Karma su R101. Di nuovo buon pomeriggio dai Finlay, in diretta fino alle 19. Rientrati da poco tutti alla base e cito Pedro in un messaggio vocale che mi ha mandato qualche giorno fa mentre era ancora in vacanza. Ciao Dani, come stai? Qui tutto bene? Uh-huh. Puntini puntini, sto ingrassando.
1: Scusa, ma... Sì, perché era ancora in corso d'opera questa trasformazione. Questo stadio, un nuovo stadio evolutivo.
0: E oggi invece l'ho visto con una triste mela in mano arrivare.
1: Come triste, è enorme, bellissima, sì, questa dire... mela.
0: Che te sei magnato in ferie?
1: Allora, partiamo dagli antipasti.
2: No, devi dire tutto, il menù, però
0: ragazzi, ti sei lasciato andare.
1: Lasciato andare. Che bisogna coniare un nuovo termine. Ma le vacanze sono fatte per questo.
2: Mollate gli ormeggi, lasciate ogni speranza. O voi che seguite Pedro in vacanza.
0: Quanti ne hai presi?
1: Sai che non mi sono pesato. Giusto, mi sono pesato perché avevo paura di pesarmi.
0: Ah, quindi adesso aspetti.
1: E ho fatto già due giorni adesso di proprio di
2: detox.
1: Sì, riportare il mio yogurt magro allo 0% di grassi la mattina.
2: Fantastico, che vita bellissima che si nasconde dietro
1: una serie di rinunce per queste 48 ore. Poi domani ripartiamo in tour, domani siamo a Cagliari, poi in Romagna venerdì, sabato una bella tappa a Sant'Arcangelo di Romagna.
2: Che fai, non mangi.
1: Quei tre giorni ripartiamo e poi dal 31 di agosto, non dal 1 di settembre,
0: ti metti a dieta ferrea.
1: Sì, almeno lunedì venerdì si sta tranquilli.
2: Pedro, mancano tre mesi a Natale. Che senso ha mettersi a dieta?
1: Ma perché la voglia? Perché non è tanto il numero che vedi sulla bilancia, è quella sensazione di gonfiore. Quando non senti più le gambe che vanno avanti, ma inizi a rotolare un attimo in più.
0: Quanti ne hai presi tu?
2: Presi? No, devi cambiare l'ordine delle consonanti. Persi.
1: Uno e mezzo. Un anagramma.
0: Hai perso un chilometro.
2: Uno e mezzo, sì.
0: Ma che state in vacanza a fare? Cioè, hai mangiato niente?
2: No, ma io non ho avuto.
1: In clinica sei stato. Dove sei stato?
2: Non mi sono tenuto,
0: Lui è andato come Fantozzi.
1: Non mi sono tenuto, ma ha parlato fuori onda poco fa che si segnava tutto quello che mangiava. Non mi sono tenuto. Ma
2: no,
1: per favore.
2: Mi sono tenuto.
1: Ti ci vedo
2: giuro.
1: Lì col calamaro.
0: Hai mangiato quello che volevi, ma sei andato a allenarti ogni giorno.
2: Mi muovevo, camminavo.
1: Hai mangiato?
2: Il fritto, posso dire? Secondo me è sopravvalutato.
0: Al mare.
1: Non mi sono tenuto e non ho mangiato i calamari al mare. Lui non lo mangia.
0: Ma vi mettiamo sulla bilancia, dai. Avete preso o perso chili durante le vacanze?
2: Cioè, ma tu non te ne accorgi, in vacanza ti muovi, corri.
1: Il gelatino l'hai preso?
2: Certo, anche più.
0: Quanti?
2: Di uno.
0: Ma vedi?
2: Due.
1: Però due settimane. Ma sei fuori.
0: 331 80 90 101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Angelina Mango che in queste ore ha un po' spoilerato un nuovo brano sui social.
2: Sì, a mezzanotte uscirà un duetto tra Angelina Mango e Ariete. Il brano, sì, hanno già detto il titolo.
1: Come si chiama?
2: Che bella vita.
1: Che bella vita.
2: Titolo che mi piace. Però, Dani, noi ci siamo fatti prendere dalla foga di dare questa news, no? Che è appena uscita sui social network. E ci siamo persi una grande battuta di Pedro.
1: Ovvero?
2: Che ce l'aveva lì sulla punta della lingua.
3: No, ormai è troppo tardi.
2: Eh no, falla.
3: No, ormai è troppo tardi.
2: Aspetta.
3: E te ne faccio un'altra.
2: No, no, aspetta. Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su R101.
3: Ma scusami, ma non possono per brevità, per marketing, chiamarsi Angelina Mangoni? Angelina Mangoni.
2: Guarda che fuori onda l'avevi fatta bene.
3: Era più bella, com'era? Non me la
2: Mango Mengo.
3: Mango Mengo, era bella.
2: Una sorta di crasi, no? Tra i due nomi.
3: Continuando a parlare di Angelina Mango.
2: Ho avuto questo intervento, possiamo rifarlo, Dave?
3: Lo rifacciamo? Non siamo registrati, siamo in diretta.
2: No.
3: Comunque, vi trovo una curiosità su questo nuovo duetto.
1: C'è.
3: Angelina Mango è Ariete.
2: In che senso, scusa?
3: Ah, segno zodiacale pure. Quindi tutto ha un senso, era scritto nelle stelle di questo featuring.
1: Non potevi iniziare il talk così che mi
4: lo stavo facendo, poi mi hai detto di tornare indietro a fare la battuta che avevo detto così. Prima e poi mi ricorreggi e poi dici che non è valida.
2: Grazie alle sapienti mani di Davide Cisini, ripartiamo. Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore qui su R101, vai adesso. Di là.
3: E Angelina Mango farà un duetto con Ariete, perché Angelina Mango è Ariete.
1: Curiosità questa cosa, è del segno di Ariete, farà un duetto con Ariete.
3: È nata il 10 di aprile e mio padre è nato il 14 aprile, quindi pure lei è Ariete.
2: Però così fai confusione.
4: Lo rifacciamo ancora.
2: Angelina Mango.
1: Basta. Taylor Swift su R101.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su R101.
1: Oh, Philly, hey. A parte 2 settimane di ferie che prima pensavo bastate. Ciao, Davide da Roma.
2: Ci senti bolliti?
3: Se intercedi tu col direttore, guarda, volentieri.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Charlotte, I just wanna live su R101. In vacanza, amici, ci si lascia un po' andare, si mangia un pochino di più, si assaggiano.
1: Parla per te, Dani, perché K non ha lasciato.
0: Lui è un mondo a sé. Lui si è allenato tutti i giorni, ha fatto bravo.
1: No, solo 3 volte a settimana.
2: Bravo, dillo.
1: Vabbè,
2: dillo.
1: Ha mangiato 2 gelati in 2 settimane. La frittura, sopravvalutata.
3: Ma vai a quel paese, ma per favore.
0: Di solito si assaggiano le prelibatezze locali, ci si lascia un po' andare.
2: Ed è esattamente il motivo per cui io vado dove le specialità non esistono. Cioè proprio mi allontano.
1: Perché all'Elba, scusami,
2: no, all'Isola
1: d'Elba non fanno un buon...
4: Dai, io Finlay. Ah, oggi che hai un peso chile, è un mese che sono in da Calabria.
1: Da Calabria.
4: Ho mi panza o mi sostanza.
2: Ha preso anche l'accento, oltre che
0: a parte
2: i chili.
0: Si mangia benissimo ovunque, cioè anche in Toscana, ma proprio lui si tiene proprio lontano. Cioè, se vede un ristorante.
2: No, ma è una questione di testa.
0: Lui sta lontano.
2: Di regime.
0: Cammina dall'altro lato della strada.
1: Uno spaghettino alle vongole non l'hai mangiato?
2: Sì, che l'ho mangiato. E come se l'ho mangiato?
1: Io pure
2: ma
1: i gusci
2: cosa
1: delle
2: vuoi
1: vongole.
2: Sapere da me, poi, soprattutto?
1: Io pure i gusci delle vongole. C'avevo pure così tanta fame che ho mangiato pure i gusci.
0: Senti, dammeli con la sabbia direttamente. Mangio pure quello.
1: Poi, vabbè, d'estate, secondo me, in vacanza anche un paio di gelatini, non ogni 2 settimane, al giorno.
2: Giorno,
1: certo, il pomeriggio certo. Andavo con lo stecco lecco quello leggero, poi la sera vado di crema.
2: Certo, certo.
3: E lo devi fare.
2: Ci sta, però poi dopo non ti lamentare dei sensi di colpa di oggi.
1: Ma non importa, poi c'è sempre tempo per migliorare, per rimettersi nel binario giusto,
2: certo.
1: Poi dipende da qual è il binario
2: ti
1: giusto.
2: Ti ricordo 4 mesi a Natale, Pedro, tra 4 mesi panettoni.
0: Sì, che tanto ormai li mettono fuori già a ottobre, quindi
1: ma no, ma il panettone è sopravvalutato. Ma per favore, per favore.
0: A bordo con noi gli Imagine Dragons su R101, questa è Thunder.

0: Cyrus, End of the World su R101. Domani torna anche il buon Giacomo Giannini, ma nel frattempo abbiamo un supplente, il nostro caro Pedro, che ci racconta tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Ci
2: possiamo lanciare gli aeroplani di carta. Col supplente è consentito.
1: Allora, posso aggiungere anche una quarta, perché il Mylisaurus non è un dinosauro, ragazzi, realmente esistito, ma una cantante pop degli ultimi 20, 30, 40 anni.
2: Allora, c'era bisogno di dirlo questo.
1: No, perché magari qualcuno lo sa, magari qualcuno di lingua anglofona sente Miley Cyrus e non conosce questa cantante famosissima.
0: Passiamo
1: a quelle
0: serie.
1: È giusto precisarlo.
2: Pedro,
1: partiamo con la numero uno.
2: Un anglofono comunque non ci ascolta.
1: Che ne
2: perché
1: sai?
2: Già facciamo fatica con l'italiano, figurati con l'anglofono.
1: Partiamo con la numero uno, perché la pasta secca chiusa nella sua confezione originale, amici, può durare anche uno o due anni oltre la data indicata, purché sia integra e conservata in luogo fresco e asciutto. Quindi dimenticatevi.
0: Cioè, se compro un pacco di spaghetti,
1: da consumarsi
0: non
1: preferibilmente.
0: Non lo apro. Scade a agosto 2026. È ancora chiuso. Io ancora per uno o due anni lo posso tenere là.
1: Provaci, consideriamo
2: che a casa di Pedro un pacco di pasta non dura più di un paio di giorni.
1: Almeno, di che parliamo? Andiamo avanti con la numero due, perché la Svizzera, amici, non so se conoscete questa nazione che è
2: diciamo
1: sulle Alpi, ed è contenuta tra la Germania, la Francia, l'Italia, il Liechtenstein, l'Austria.
0: Sì, vabbè, la Svizzera,
1: queste sono, diciamo,
0: che
1: le...
0: fa Svizzera?
1: La Svizzera è in grado di proteggere il 100% della propria popolazione in un bunker nucleare. Per forza sono quattro gatti, te credo che c'è poco. Comunque, l'unico paese al mondo a disporre di tale copertura.
0: Ah, rimarranno solo gli svizzeri,
1: cioè, prova a chiederlo alla Cina se in un bunker riescono a tenere, o all'India.
2: Però sono piccolini, magari ci stanno.
1: Che piccoli, sono un miliardo. Andiamo avanti con la 3, anzi chiudiamo con la 3 e chiudiamo con una notizia molto interessante, una curiosità molto particolare che arriva direttamente dalla Cina. Perché in Cina arrivano le sorelle maggiori a pagamento. Fermali, non pensare a nulla di male.
2: Ma cosa ne sai di cosa sto pensando
1: di peccaminoso? Le sorelle maggiori a pagamento. Alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono tempo, consigli e compagnia alle ragazze più giovani. Alcune chiedono circa 150 yuan, poco meno di 20 euro per un incontro, altre arrivano a 300 l'ora.
0: Vabbè, che magari ci sono cose di cui non vuoi parlare con i tuoi genitori, non hai granché tante amicizie, e dici, sorella maggiore, perché no?
2: Vedi, mia figlia voleva una sorellina, ecco. Gli do la sorellona.
1: Va, a posto. Così non devi neanche mantenerci. Cioè,
2: a posto, già cresciuta.
1: Ogni tanto, allora.
0: Già cresciuta, va bene. Novità di R101, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Alfa e Gigi D'Alessio che cantano le loro due città, Genova e Napoli. Novità di R101.
1: Ecco, se siete sulla strada che porta da Genova a Napoli e vedete traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101.
0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È

0: e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
3: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Eccoci qui, come promesso è il vostro momento, il momento di scegliere una canzone da mandare in onda qui e ora su R101, la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao amici, vorrei chiedere una canzone che mi fa stare bene e che mi fa anche tornare indietro di un sacco di anni e che si chiama Who Say dei Planet Funk. Ciao!

0: Planet Funk, Who Said, su R101. Planet Funk che tra l'altro 4-5 giorni fa erano live in concerto a Chioggia, vicino a Venezia. Non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di esserci.
1: Venezia, certo, la città quella con l'acqua.
0: E che c'entra? Io sto parlando di Planet Funk.
1: Tanti non lo sanno.
0: Ma sei fuori di
1: testa? E io ho dato un'informazione.
2: Okay, nelle altre città c'è l'acqua. Apri un rubinetto e c'è l'acqua.
1: L'acqua per le strade.
0: Commento, vabbè. Tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene. Continuate pure a scegliere al 3318090101.
1: Venezia, che tra l'altro è tornato in Serie A, ha esordito
0: di qualcosa interessante.
2: Collegami.
0: Vabbè, almeno ha fatto
2: esordito Maluccio, perché con una sconfitta in casa contro il Lecce 0-2 poteva esordire meglio la compagine appunto veneziana.
1: Ma il calciomercato è ancora aperto, quindi magari qualche rinforzino sponda lacustre arriverà. Ci colleghiamo con il nostro...
2: Sì, colleghiamo direttamente dalle sale del potere, dove in questo momento si stanno verificando alcune trattative molto importanti delle ultime ore. Va registrato un'accelerata a parte di una squadra turca. Non parlo del gabinetto, quello molto comodo, tra l'altro, pulito. La squadra turca della Galatasaray che ha presentato alla squadra del Milan un'offerta da ben 45 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni dell'asso portoghese Rafael Leao.
1: E ho sentito dire da alcuni tifosi rossoneri: ce lo porto io a mano.
2: Tifosi rossoneri innegrati che si dimenticano del valore di questo ragazzo che nel 2022 ha portato il Milan a vincere lo scudetto. Sicuramente non è la situazione migliore quella attuale tra Milan e Leao. Fatto sta che questa trattativa sbloccherebbe altre trattative per il Milan, che si rifionderebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante, come sembra fare la Juventus con Sørloth.
1: Sørloth è aperta,
2: che è un attaccante norvegese alto 2,74 metri, molto molto alto, ragazzi. Svizza via come un salmone.
0: Ma che roba è?
2: No, non è particolarmente rapido, ma sicuramente è uno che il vizietto del gol ce l'ha, ed è proprio quello che manca alla Juve, che costruisce tanto e segna poco.
0: Respiri
1: Juventus, che anche su Kessié
2: chissà se Kessié arriverà alla Juve dopo essere stato in esilio in Arabia Saudita e in Spagna, dopo l'esperienza con Atalanta, Milan e Cesena.
1: E poi c'è la trattativa Ken, che sta attanagliando
2: Ken,
1: i tifosi.
2: Sei tu fantastico guerriero, acceso come il fulmine dal cielo.
1: Oggi Ken ha chiesto alla società di non allenarsi, è arrivato tardi al campo d'allenamento, e la Fiorentina gli ha risposto: beh, sai che c'è, devi giocare, cioè nel senso sei sotto contratto, finché non arriva un'offerta concreta
2: Ken,
1: da parte del Como.
2: Da non confondersi con il fidanzato di Barbie e nemmeno quello biondo di Street Fighter.
0: Ascolti due consigli,
2: grande attaccante della nazionale italica.
0: Due favori per la stagione dei trafficanti che inizierà tra qualche giorno: uno, se evita certe battutacce; due, respiri quando parla.
2: E non mi piace avere questo flow da rapper. Piano piano, sono un po' come un rapper di quelli bravi che velocizzano e poi vanno lenti su alcune cose.
0: Alla prossima, grazie.
2: Ci colleghiamo.

0: oggi Manu Chao viajando por el mundo su R101. Uscito tra l'altro qualche settimana fa il nuovo album di Karol G, che arriverà a Milano San Siro nel 2027, nel luglio 2027, per unico concerto, una unica tappa del tour mondiale.
1: Chissà se sono ancora qua nel 2027. Ormai annunciano sempre sti concerti anno all'altro.
2: Come sei ottimista sulla tua salute, Pedro.
0: Ci fermiamo un attimo, linea alla redazione di TGcom 24 per le news.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams.
15: 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle tragiche inondazioni che hanno colpito l'area tra Nepal e Tibet. Almeno 100 le vittime accertate, centinaia le persone che mancano all'appello, soprattutto stranieri e indiani. Due gli italiani coinvolti stanno bene, dice in proposito il ministro degli esteri italiani. Russia, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite da un drone ucraino che ha colpito un autobus civile nella regione di Luhansk. Trump definisce intanto visita di semi-routine quella effettuata dal capo della CIA Radcliffe a Mosca. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto, non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: R101, traffico e mobilità.
18: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo l'A7 c'è un incidente tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova. Altro incidente segnalato sulla 13 da Boara a Monselice verso Padova in Campania. Code causate dal traffico congestionato sulla 30 tra Svincolo Nola e Allaccio con la 1 per chi è diretto verso Caserta. C'è un veicolo fermo invece sul tratto pugliese della A14 tra Andria, Barletta e Trani in direzione Bari. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla 1 tra Fidenza e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Ultima segnalazione che riguarda la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è un incidente tra 7 chilometri dopo l'incrocio Martis, statale 132 di Ozieri, e un chilometro prima dell'incrocio Nulvi. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre sei alla guida, fermati per una breve sosta o fatti sostituire, perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Le 18 e 3 minuti su R101, una buona serata a tutti voi dai Finlay, Pedro K e Dani. Siamo in diretta per questa settimana dalle 16 alle 19. Poi la settimana prossima faremo 17:20.
1: Così,
0: sì, giriamo in questi giorni.
1: Aspetta,
0: non avere mal di testa, no, ti regalo un calendario.
20: Ho un sentore, sì. Sento che tra poco giocheremo.
0: Ma quasi, ora che lo dici. Tra poco giochiamo insieme. Grazie anche a Davide Cesini in regia. Ora a bordo con noi Rihanna.

0: Rihanna Diamonds su R101. Siete insieme ai Finlay? Dai, giochiamo. E posso scegliere io? Vengo, dai, nella mia ruota.
1: No, perché? Perché scegli tu? Non ho capito.
0: Vabbè, scegli tu.
1: Che
0: allora,
1: diritto? Ah,
0: scegli
1: che
0: tu.
1: Diritto?
2: Ah, infatti, sono d'accordo. Perché Dani spesso e volentieri va a fare delle scelte un po' avventate. Scegli tu, Pedro.
0: Dai, scegli tu.
1: Scopone scientifico.
0: No, dai, dai,
1: scopone scientifico. Sai, quest'estate non ho giocato a
0: ma
1: carte.
0: Ma chi se ne frega? I non giochi avevo... che facciamo di social, dai, la nostra giochi. Lista dei giochi, quelli sono.
1: Un gioco bello bello?
0: Se
1: un
0: vuoi.
1: Cortocircuito, cosa preferite?
2: Cos'è che hai detto?
0: No, non devi fare la domanda, ti abbiamo detto, scegli tu, non fare la domanda, scegli, punto.
1: Ah, mi piace coinvolgervi, a differenza tua che fai il dittatore, che impone una scelta. A me piace avere comunque un dai, cosa facciamo? Il cortocircuito?
2: È una proposta o un obbligo?
1: No, è un coinvolgimento, i leader veri fanno così.
0: Io guarda, ti tiro una sassata, ti abbiamo detto, scegli tu, scegli tu!
1: Posso scegliere quello che voglio?
0: Avanti.
1: Allora, io scelgo, io in quanto Pedro dei Finlay, scelgo un gioco bello bello.
0: Vuoi fare un gioco bello bello?
1: Un gioco bello bello.
0: Facciamo un gioco bello
1: mi
0: bello.
1: Mi piace un gioco bello bello?
0: Adesso facciamo. Spiego le regole se te le ricordi, avanti.
1: Qual era? Qual era?
0: Torni domani tu?
2: No, a settembre direttamente.
1: Beh, un gioco bello bello era bello, no? Era carino da fare.
0: Se va. Vabbè, dai, 7 domande, 5.
1: Ah, quello, ok. 7 domande, sì. Potete rispondere 5 volte con sì e 2 volte con
0: esatto,
1: no, giusto?
0: 5 di queste
1: solamente
0: domande.
1: 2 risposte su 7 hanno il no, dovrete essere molto bravi a piazzare i no nella maniera giusta.
0: Per candidarsi come fanno?
1: Per candidarsi come si fa? 3-3-1 è la solita modalità, non è cambiato niente.
0: Non è
1: durante
0: cambiato
1: l'estate.
0: Niente.
1: 3-3-1-80-90-101, sì. Ci mandate una nota vocale dicendoci: voglio giocare a un gioco bello bello.
0: Dai, candidatevi. 3-3-1-80-90-101, tra poco giochiamo insieme. A bordo con noi ora i The Colors su R101. Questa è Karma.

0: Shakira su R101 e ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, funziona così, vi facciamo 7 domande, cultura generale, nulla di eclatante, 5 di queste hanno come risposta sì, 2 di queste hanno come risposta no. Quindi ricordatevi, mentre rispondete, che avete solo 2 no da piazzare e vi diciamo solo alla fine quanti ne avete beccati, ok? Chi gioca con noi?
2: Gioca con noi Salvatore da Milano. Ciao Salvatore, benvenuto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoci Salvatore. Allora, ti è chiaro il regolamento del gioco? Magari l'hai sentito anche con altri concorrenti in passato?
3: Sì, chiarissimo, chiarissimo.
0: Dai, proviamoci. E se poi se alla fine del primo giro c'è qualche errore, ti diciamo dove hai piazzato male le tue risposte e ricominciamo da capo, ok?
3: Va bene, grazie.
2: 3, 2, 1, forza Salvatore, andiamo!
4: Salvatore, la radice quadrata di 1000 è 100?
3: No.
4: 100 è un comune della provincia di Ferrara?
3: Sì.
4: Ferrara Ciro è nato negli anni 60?
3: Sì.
4: 60 gradi sono l'ampiezza di un angolo ottuso?
3: No.
4: La parola ottuso ha origine latina?
3: Sì.
4: Latina è la città in cui è nato Tiziano Ferro?
3: Sì.
4: Ferro nella tavola periodica è segnato come Fe?
3: Sì.
2: Andiamo a casa. Andiamo a casa.
4: Salvatore,
2: signori!
4: Di nome e
0: grande!
4: Di fatto.
0: Oh, le hai prese tutte. Perfetto, non ce n'è. Sai che credo sia
2: la prima volta.
0: È la prima
3: veramente?
0: Volta. È la prima volta che le prendono tutte.
4: Bravo, Salvatore da Milano.
0: Bravo, bravo Salvatore. Grande, grande.
2: Come hai fatto? Mille. Ma le sapevi tutte così? C'è proprio istinto.
3: Bravo. Alcune l'ho sparato a caso e altre le sapevo.
0: Anche un po' di fortuna serve.
2: Anch'io
0: ogni tanto,
2: al liceo andavo così.
0: Salvatore, già fatto le vacanze? Non le fai proprio? Devi ancora andare?
3: Le ho già fatte, già dimenticate.
0: Dimenticate anche, vabbè.
3: Le ho fatte a luglio.
0: Ah, quindi ok, è già da un po' che hai ripreso
3: lavoro. Già rientrato a lavoro, sì.
2: Questo agosto com'è stato? Pesante, leggero?
3: Ma non c'è nessuno per strada, quindi una meraviglia.
0: Quello sì. Ottimo. Poi a Milano si stava freschi, no?
3: Sì, esatto, si stava abbastanza bene.
4: Comunque il nostro Salvatore è la dimostrazione che giocare tante volte alla carlona, la cosiddetta carlona, porta al risultato.
0: Guarda che non è che la sparate tutte a caso, tante le sapevo.
3: No, alcune le sapevo, adesso non facciamo, Salvatore, quello che non sapeva nulla.
4: Ti sei mai chiesto chi è questa carlona a cui è stato dedicato questo modo di dire? Chi è? Tu l'hai mai conosciuta una carlona? Massimo una Carlina, una Carla?
0: Se ne frega.
3: Una Carletta, sì.
4: Carletta. Chissà chi è stata questa carlona a cui è stato dedicato.
0: Guarda,
4: questo modo così farraginoso e approssimativo di fare le cose.
0: Se vai a googlarlo in corridoio fino alla fine della puntata, ci fai un favore a tutti. Salvatore, grazie per aver giocato con noi. Grande.
3: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, buona serata.
3: Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eternia, Berlino su R101. Abbiamo anche ripassato come si gioca un gioco bello bello. Siamo pronti?
1: Dai, piano piano, eh? Siamo pronti con la nuova stagione.
0: State con noi, torniamo pochissimo qui su R101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: John Osborne, One of Us su R101, 18, 28 minuti, siete insieme ai Finlay. Ci giunge notizia in questo momento che l'Italia dell'Ital Volley chiude la fase dei gironi degli europei vincendo contro la Francia.
1: Troppo
0: e si aggiudica la quinta partita, 5 su 5 ne hanno vinte, devastante.
1: Io non lo dico, devastante. Ma lo dico.
2: No, siamo campioni del mondo in carica, quindi potenzialmente siamo
1: facciamo
2: tra i favoriti.
1: Paura.
0: Posso ricordare anche che R101 è la radio ufficiale del campionato di pallavolo femminile di Serie A, quindi forza ragazze, forza ragazze. Abbiamo lasciato.
1: Vedi qual è la cosa? Che tu non sai fare le cose alla Carlona, ti sei informato, ti sei documentato, hai dato la notizia, e invece qualcuno la Carlona la conosce molto bene.
0: Che abbiamo lasciato con questa
2: Da dove deriva? Chi è sta Carlona che ha dato in Italia questa espressione
0: fare
2: di approssimazione?
0: Fare le cose alla Carlona.
2: Un tiro alla Carlona, un tiro fatto un po' così. Alla viva il parroco.
1: Una mazza.
3: Ma noi non ce ne frega niente.
1: Bravo. Però, ma a un certo punto la curiosità ci è venuta, perché Pedro l'ha buttata lì, no?
0: Cioè, a sto punto ti sfido a spiegarlo.
2: Ho sentito friggere nelle vostre auto in questo momento, guarda, questi 10 minuti di attesa per scoprire che cosa si nasconde dietro questo significato.
1: Avevo paura di non riuscire a dormire stanotte.
2: Sai che adesso non ve lo dico, andate su Google a cercarlo.
1: No, adesso
2: non ho capito.
1: Ci fai un favore, Pedro.
2: Allora, l'espressione
1: niente,
2: la Carlona, come abbiamo detto, significa agire in modo superficiale, un po' approssimativo, un po' trascurato.
1: Tipo,
2: tipo adesso.
1: Bravo.
2: E deriva da Carlone, adattamento italiano del francese antico Charlon. Uh-huh. Indicava Carlo Magno, ragazzi.
1: Proprio
2: l'imperatore
1: lui.
2: Del Sacro Romano Impero. Chi ci azzecca? Cioè la persona numero uno al mondo.
1: Beh,
2: all'interno
1: uno,
2: del
1: adesso.
2: Medioevo.
0: Sì.
2: Con un modo approssimativo di fare le cose.
1: Perché?
2: Sarà una gestione dissennata dei territori.
1: Mi sta divorando la curiosità, vai
2: degli
1: Pedro.
2: Degli appezzamenti.
0: Sì, che fa?
2: Vabbè, comunque,
1: dici di più.
2: Nei racconti epici e popolari del Medioevo, la figura dell'imperatore fu spesso modificata. Da sovrano glorioso, Carlo Magno divenne un personaggio bonario, goffo, distratto, o vestito in modo semplice o rustico. Invece, e appunto all'inizio si diceva vestire alla Carlona per indicare abiti rozzi o trasandati. Nel tempo l'uso si è allargato per qualsiasi azione. Quindi c'era una sorta di satira contro l'imperatore Carlo Magno, il Carlone.
0: Ma
2: faceva le cose un po' così,
0: Carlone.
2: Vestito un po' trasandato.
1: Mannaggia Carlone, se ti becco per strada, mannaggia.
0: George Ezra su R101, questo è Budapest.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: tattici nucleari. Ridere su R101 mentre arrivano i vostri messaggi, amici e amiche, al 331 80 90 101.
1: Sì, perché arrivano le segnalazioni di traffico, ci arrivano magari le cartoline vocali che ci raccontano dove state vivendo l'estate, ci arrivano anche gli sms al 331 80 90 101. Gente che lavora, salutiamo gli amici del bar del Casorezzo Calcio. Casorezzo è una piccola cittadina dalle nostre parti, nell'Alto Milanese, in particolar modo Alessia, la barista. Vi trasmettiamo tutti i giorni dal nostro bar.
2: Che bello!
1: Siete la nostra radio del cuore. Wow. Vi salutiamo. Ciao Alessia e ciao amici.
0: Anche in TV ci seguono.
1: Certo, assolutamente. Cioè, sì.
0: Prima ci pettinavamo meglio, ci facevamo più carini.
1: Questo passa al convento. La radio è anche verità. Scusami, non è che bisogna per forza mettersi con il vestito della festa ogni giorno.
2: Ho capito, però per noi era meglio una bugia, cioè, a sto punto.
0: A bordo con noi su R101.
2: Questa è nuova e questa ci piace tanto.
0: È bravissima. Olivia Dean, questa è Baby Steps, novità di R101.

0: Nuova finestra in idrocircal acquistata.
1: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
0: La promozione termina il 15 di ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 18:45 minuti su R101. Tocca di nuovo a voi scegliere un brano da mandare in onda. Ora su R101 la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene, che mi ricorda un'estate lontana, In the Air Tonight di Phil Collins.
0: Va bene, ti accontentiamo così come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Scegliete la canzone che vi fa stare bene.
2: Io avrei voluto sapere di più di quest'estate lontana. Perché ci tieni sulle spine? Perché, perché è stato tagliato questo messaggio? Sono... Chiaramente
0: Ari diceva delle cose personali che non sono propriamente fatti tuoi.
2: Questa voce un po' peccaminosa. Estate lontana. Che è successo?
0: Lascia per fatti i fatti tuoi.
2: Phil
0: Collins su R101, In the Air Tonight. Thank you.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, la canzone che vi fa stare bene su R101. Allora, poco fa...
1: Hai visto comunque il grande Phil Collins, esperto di risparmio, ha tenuto la batteria solo alla fine per evitare di spendere soldi in studio. Bravissimo.
0: Ma scusa, ma guarda che ha anche cantato nel resto del brano comunque, non è che... Vabbè. Prima salutavamo un bar che ci diceva vi teniamo accesi tutto il giorno mentre lavoriamo. Dal bar passiamo ai taxi.
2: Ciao ragazzi, io ci tenevo a salutarvi e vi ho mandato la foto perché io vi seguo praticamente dal mio piccolo televisore del mio taxi. Sono un tassista di Roma, quindi tutti i clienti che salgono, italiani e stranieri, anche loro vi seguono con me, quindi siamo sempre in buona compagnia. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutta R101.
3: Ma che poi loro sarebbero già in ottima compagnia, perché i tassisti di Roma si sa, ragazzi,
1: è stupendo,
3: cioè possono raccontarti la vita, la morte, i miracoli durante solamente un viaggio di un quarto d'ora.
0: Ti salutiamo, buon lavoro e buoni giri col tuo taxi.
1: E salutiamoli tutti, au revoir.
0: I clienti
1: goodbye,
0: stranieri, cioè
3: konnichiwa,
1: saluto Massone.
0: Per
1: dirvi che comunque le lingue le conosciamo.
0: Vabbè, insomma.
3: Te possino, te possino.
0: R101, sale a bordo con noi Ed Sheeran, ci canta Beautiful People.

0: 54 Ultra Talk to You su R101. È l'ultima per quest'oggi. Ci salutiamo domani di nuovo in diretta e anche venerdì dalle 16 alle 19 dai nostri camerini, perché domani suoniamo in Sardegna. Quindi
1: che bello.
0: Dopo la diretta, se volete, vi aspettiamo live a Capoterra, vicino a Cagliari, e venerdì invece a Bellaria e Gia Marina, vicino a Rimini. Grazie a tutti, a tutte voi, amici.
1: Grazie a Davide Cisini in regia.
0: Cheese. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Cisareggello verso Firenze, lavori segnalati in Abruzzo sulla 14 da Pescara Nord Città Sant'Angelo a Trepineto in direzione nord, quindi verso Ancona sulla 4, code a tratti tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano per chi sta procedendo verso Torino, un veicolo fermo segnalato sul tratto romagnolo della 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Code sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi tra la statale 64 Porretana e Ferrara statale 16 Adriatica verso quest'ultima. Un'informazione che riguarda infine la statale 3 bis Tiberina con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio San Carlo verso l'incrocio Ravenna. E tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101
18: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: 101. Made in Italy. Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
7: Più

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al decreto sui carburanti che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Dopo la scadenza del 5 settembre dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ora la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, con centinaia di dispersi, almeno 100 le vittime accertate, risultano irrintracciabili oltre 570 turisti, di cui più di 460 stranieri. I due italiani coinvolti sono in buone condizioni, dice la Farnesina, che comunque prosegue i controlli per verificare la presenza di altri connazionali. Ora il Regno Unito, che si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. L'annuncio della campagna è stato rivelato oggi dal Financial Times. Il conflitto russo-ucraino va avanti, 9 le persone uccise e 6 quelle ferite da un drone delle forze di Kiev che ha colpito un autobus nella regione di Luhansk controllata dai russi. Meta patteggia con gli stati americani il pagamento di 16,7 miliardi, accade nell'accordo per risolvere le accuse rivolte a Meta di creare dipendenza dai social media nei ragazzi. Chiudiamo con il calcio. Ritirato dalla FIGC il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA a marzo 2027. La decisione arriva dopo le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. Fumo sulla carreggiata causa rallentamenti lungo la A14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Lavori segnalati in Campania sulla A16 tra Laccio con la 30 e Avellino Ovest verso Canosa. Veicolo fermo al Nord Italia in Friuli sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino Trieste. Veicolo fermo anche sul tratto ligure della A12 la Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Lavori segnalati anche tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli Canosa sulla A14 in direzione Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Bucchi verso l'incrocio Taranto. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e stabile in Emilia-Romagna, in tutto il centro-sud, un po' di nuvole al nord e in Sardegna, alternate comunque a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali per lo più su Alpi centrali occidentali. Temperature massime ovunque in crescita, caldo intenso al centro-sud e sulle isole, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
19: La spesa intelligente!
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
12: Super Protein? Che sarà mai?
13: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
12: Ideali per chi fa sport?
13: Ideali per tutti, sono super buoni.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
19: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
18: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
22: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Trattatroni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Enjoy the music.
1: 101. Non importa se.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
3: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amo. Fire.
1: Estate!
2: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
3: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
4: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
5: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101 Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e stabile in Emilia-Romagna, in tutto il centro-sud, un po' di nuvole al nord e in Sardegna, alternate comunque a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali per lo più su Alpi centrali occidentali. Temperature massime ovunque in crescita, caldo intenso al centro-sud e sulle isole, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
7: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
1: Oh.

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: puntate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.